Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: perfetta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
7: Con Take and Drive vinci sempre tu!
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento,

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio VCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio VCS.
9: Radio VCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
1: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eaton Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Do the Sun con Ayugale e Ultranate. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì 20 luglio 2026. E il fresco tanto agognato è arrivato. Beh, stamattina si sta proprio bene, eh? Guardate, non superiamo i 26 gradi, 26, 25, 26 gradi, non di più, considerando che tutto il resto delle mattinate passate già alle 8 del mattino siamo sempre stati già intorno ai 30 gradi, si sente, poi c'è un'aria, c'è un po' di vento che dà la sensazione che faccia anche meno caldo, a dir la verità. Si sta bene, io stamattina sono entrata qui dentro gli studi invece di accendere subito l'aria condizionata, perché non è il caso, stamattina ho aperto tutte le finestre e mi sto gustando un po' di aria naturale con le finestre aperte, che poi dovremo chiudere perché vengono anche tutti i rumori da fuori, per cui magari un pochino dobbiamo accenderla l'aria condizionata, ma per il momento, guardate, visto che è ancora prestino, mi godo un po' di, diciamo, temperatura naturale. E vabbè, col pettino di tosse adesso riprendo, Vi stavo dicendo, me la sto proprio godendo al momento. E vedremo poi quello che succederà, perché tra l'altro il cielo è anche un po' nuvoloso, Potrebbe anche piovere, ma io non mi azzardo a fare previsioni perché tanto non ci azzecco mai. Fra poco daremo anche un'occhiata al tempo, alle notizie, come facciamo tutte le mattine del resto. Quindi anche oggi buona giornata, buon inizio di settimana a tutti e tutte voi e naturalmente buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Vi giunga intanto il mio saluto, dalle 9 in poi anche quello di Gianni, ci sarà anche lui con Riservato per due, ma tanto questa prima ora ci dedichiamo all'oroscopo che vi leggerò fra poco e agli aggiornamenti sulle notizie tra una canzone e l'altra. Va bene? 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Detto ciò, ci ascoltiamo una canzone di Mango, ma nella versione di Giorgia di qualche anno fa. Si tratta di Lei Verrà. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo. L'oroscopo di oggi, lunedì 20 luglio. Intanto auguri e auguri ai festeggiati, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. E auguri a chi si chiama Elia, oggi è Sant'Elia profeta. Auguri, auguri, auguri a tutti coloro che festeggiano qualche ricorrenza questo 20 di luglio. Ed ora cominciamo. Ariete, un lunedì di forti sollecitazioni interiori oggi, La luna in bilancia si posiziona in esatta opposizione al vostro spazio zodiacale, imponendovi una faticosa ricerca di equilibrio però, forza e coraggio. Toro, il sole negli ultimi gradi del Cancro e Venere in Vergine formano ottimi aspetti di sostegno, regalandovi un intuito eccezionale per gli affari pratici e per la cura del vostro corpo. Gemelli, un inizio di settimana decisamente stimolante e leggero, grazie allo splendido trigono d'aria che la luna in bilancia forma con Marte, ben saldo al quindicesimo nel vostro segno. Quindicesimo grado credo sia, Scusate, non me ne intendo tanto. Cancro, il sole brilla negli ultimi gradi del vostro segno, regalandovi ancora una grande vitalità. Ma oggi la luna in bilancia si posiziona in quadratura e potrebbe creare qualche tensione in famiglia, quindi attenzione. Leone, la luna in bilancia è una vostra grande alleata e si sposa benissimo con Giove nel vostro segno, ampliando la vostra rete di contatti e regalandovi una socialità brillante. Vergine, una giornata solida, scandita dal transito di Venere che avanza nel vostro segno,

se potete, i colpi di testa, capito? Sagittario, si riparte alla grande grazie alla complicità della Luna in Bilancia. C'è aria di novità, di alleanze strategiche e di incontri stimolanti che possono ridarvi fiducia nel futuro. Capricorno, un lunedì che richiede una gestione oculata delle vostre energie. La Luna in Bilancia, ancora in quadratura dissonante, potrebbe tradursi in qualche pressione di troppo, però, attenzione. Acquario, il cielo di questo lunedì vi regala una magnifica boccata di ossigeno. Il trigono d'aria risveglierà il vostro spirito idealista e vi donerà una grinta invidiabile per affrontare qualsiasi sfida. Pesci, il sole in Cancro continua a proteggere la vostra sfera emotiva e creativa, ma Venere, opposta dalla Vergine, vi costringerà però ad abbandonare i castelli in aria. Dai, poggiate bene i piedi per terra. E auguri, comunque. Auguri a tutti e a tutte.

0: Galidin con So Easy. Ci risentiamo tra poco, ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno.

0: scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
10: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
9: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
10: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Anna bella grintosa, con questo suo nuovo White Girl Wasted. Tra poco due bei successi degli anni 80 in Simply the Best. Già bello pronto, qui li ascolteremo tra poco. Un'occhiata veloce prima a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 20 luglio 2026, mentre fuori sta piovendo e ho dovuto chiudere la finestra che ho qui davanti perché mi stava piovendo dentro per forza, e ho sentito che ci sono anche dei bei tuoni, quindi mi sa che devo chiudere tutto per forza. Vabbè, ci penso poi. Adesso insieme diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina, dicevo, questo lunedì 20 luglio. Allora, io l'ho scoperto arrivata qui prima, intorno alle 8, che la Spagna ha vinto i mondiali, perché ieri sera mi sono addormentata molto prima che finisse e tutto, a parte che non ho guardato proprio la partita, ma sentivo che mio marito lo stava guardando in un'altra stanza, ma io mi sono addormentata prima. Ad ogni modo, ecco, per la seconda volta gli spagnoli quindi sono campioni del mondo. Vedo, sto guardando anche le immagini dell'esultanza, ovviamente la Spagna è campione del mondo. L'Argentina quindi ha ceduto ai supplementari. Ecco, vedo poi naturalmente chi perde, che piange, è disperato, e purtroppo succede, c'è chi vince e c'è chi perde. E la finale poi premiata da Donald Trump, c'era anche lui. E pensate, c'è scritto, c'è anche un articolo che dice: a Trump è toccato premiare l'odiata Spagna, perché insomma c'era un po' con la Spagna, non solo con noi, poi c'era un po' con tutti, ma con la Spagna in particolar modo. Vabbè, complimenti alla Spagna allora, che è campione del mondo. E poi altre notizie che troviamo in prima pagina, la cronaca: a Bologna un uomo ammanettato è morto durante l'intervento della polizia. I testimoni hanno tutti dichiarato, gridava aiuto, basta, si pensa ad un malore, a dir la verità. Adesso si sta indagando, capire un attimino, ci sono varie immagini, video che stanno circolando, forse si parla di malore, bisogna capire cosa è successo. Poi c'è stata una maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti in 44 province. Perché sinceramente ultimamente era un po' preoccupante la situazione di questa violenza giovanile che sta imperversando un po' dappertutto. A Eboli, cadavere carbonizzato trovato in un campo, si tratta del giornalista Luca Esposito, giornalista sportivo a quanto pare, molto conosciuto nell'ambiente. Adesso anche in questo caso si sta cercando di capire cosa è successo e si sta indagando. E poi vediamo cosa succede ancora in Medio Oriente. Stati Uniti lanciano nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Trump ha dichiarato che sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti. Questo. E poi il prezzo del gas su massimi da marzo a 60 euro con escalation del conflitto Stati Uniti-Iran. E Ucraina, missili russi colpiscono una nave mercantile turca, si sono contati 5 morti, ma ci sembra ci siano anche dei dispersi. E tra l'altro l'Ucraina ci informa che c'è stato un vasto attacco russo, 20 morti ed oltre 140 feriti, e qui si continua a contare i morti. Purtroppo, a proposito di morti, in Libano Beirut ha confermato che da marzo ci sono stati 4.328 morti nei raid israeliani. Cifre veramente importanti. E che questa è la guerra, c'è poco da fare. Ma si muore anche per delle imprudenze, per la sicurezza che non viene rispettata, perché veramente un'ecatombe in quest'estate, quanti bambini sono morti nelle piscine. Poi tra l'altro l'ultima, la bimba negata a Milano Marittima, è indagato il padre, perché proprio, ecco, per questo parlavo di imprudenza, bambini così piccoli non si possono lasciare soli in piscina. E il padre è indagato per abbandono di minori, perché la tragedia è successa perché lui se n'è andato, ha lasciato solo la bambina, e nelle telecamere viene evidenziato che la bambina è stata in acqua da sola per 7-8 minuti. L'allarme è stato dato da due ragazzini, e per la bimba non c'è stato niente da fare. Tra l'altro ci sono state anche delle esalazioni di cloro in una piscina a Mentana, vicino a Roma. Un bambino è in codice rosso. Ecco, quindi, come vi dicevo, imprudenze, disattenzioni, la sicurezza che non viene osservata, e poi le tragedie, e ne vanno di mezzo dei bimbi piccolissimi. Vabbè, questo è quanto. Si continua a parlare molto del caso Roggero, Mario Roggero. Sapete che è stato condannato per aver ucciso i due rapinatori. E scontro politico adesso, c'è il botta risposta tra destra e sinistra, tanti che chiedono la grazia, e anche i dubbi della premier Giorgia Meloni, pena sproporzionata, e anche confermato, ho detto io a Nordio di attivarsi sulla grazia, e Salvini di nuovo a bollate. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso spazio a queste belle canzoni degli anni Ottanta, come vi ho già anticipato, in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: Benny Cannon con Tell Me. Prima invece abbiamo ascoltato chi sono gli U2, scusatemi, una piccola amnesia non mi viene in mente, gli U2 con Pride, due splendide canzoni, due bei successi appunto degli anni 80 in questo Simply the Best, grazie a Roberto Gomme, naturalmente uno dei servizi di Carrozzeria Biasion. Infatti Roberto Gomme, semplicemente il migliore ovviamente, vi dà la sicurezza di rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, e poi ci sono sempre promozioni nuove, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme allora vi aspetta all'interno appunto della carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hush Caffè.
5: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Ebbene sì, dopo Partenope di Serena Brancale e The Colors con Mac and Kramer, eccoci all'informazione di Radio BCS, il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale. Sono le notizie di questo lunedì 20 luglio 2026. Cominciamo subito. Aggredita da uno sconosciuto mentre in sella la bicicletta ed è stata difesa da un gruppo di giovani. Ebbene, sabato sera una donna che stava transitando in bicicletta su fondamenta lombardo è stata aggredita da uno straniero che inaspettatamente, di punto in bianco, l'ha presa a schiaffi facendola cadere. Il fatto sarebbe accaduto verso le 22:30 nella zona tra Calle Corona e Calle Scopici. Cinque giovani sarebbero intervenuti a difesa della donna colpendo l'uomo e facendolo finire a terra. Questi, rialzatosi, avrebbe tentato di aggredire anche i giovani intervenuti, decidendo però di rinunciare e di scappare in direzione Vigo. Dopo una manciata di minuti, l'aggressore, sulla cui nazionalità nessuno si è ancora espresso con certezza, si trovava all'altezza della pizzeria al porto. Qui è stato ripreso mentre prendeva furiosamente a calci le sedie dei tavoli collocati all'esterno, sputando sulla loro direzione. E tutto in prossimità di alcuni clienti che si sono accorti del trambusto che stava creando, senza però venire coinvolti in alcun modo. Alla fine è stato un nulla di che, ha commentato il titolare della pizzeria. Ecco, per tutto, insomma, è successo uno sfogo in pratica di questo giovane, però la ragazza si è spaventata molto e questo è successo anche per chi ha assistito al fatto che ha preso a calci le sedie, i tavolini del ristorante al porto. L'uomo poi, quando ha finito, è risalito verso Corso del Popolo percorrendo Calle Biseghella e prendendo a cinghiate le macchine parcheggiate, le moto e gettando a terra le bici. In Calle Biseghella ha preso di mira una casa, buttandone giù la porta, salendo le scale e terrorizzando i residenti che stavano dormendo. A fermarlo sono stati gli operatori di uno degli stand della Sagra del Pesce, a quell'ora nel pieno del lavoro, rimasti poi in attesa dell'arrivo della Polizia di Stato. E adesso bisognerà capire cosa ha preso questo ragazzo, evidentemente non stava molto bene, uno sfogo, e vediamo magari di saperne qualcosa di più nelle prossime ore. Fortunatamente nessuno si è fatto male, molto spavento, ma non ci sono notizie di feriti. Altra notizia dalla città: Grasso nuovo presidente del Rotary. Cambio di guarda al Rotary Club. L'avvocato Rosario Grasso ha assunto la presidenza ricevendo il testimone da Carlo Albertini nella cerimonia del passaggio delle consegne. Nel nuovo consiglio direttivo il vicepresidente è Massimo Mazzucco, segretario Luigi Vianello, tesoriere Giovanni Mancini e prefetto Pietro Penzo, consiglieri Stefania Fattoruso, Giuseppe Fornasier ed Enzo Naccari. Nel direttivo anche il past presidente Carlo Albertini e il presidente eletto Peter Von Songtang. Nel programma del nuovo anno Grasso ha annunciato una novità per le scuole con l'avvio dello sportello d'ascolto, l'istituzione di borse di studio per la ricerca e la salvaguardia dell'ecosistema e della salute del mare Adriatico e collaborazioni con l'AIL. Annunciati anche due eventi gratuiti per la città: il 18 settembre in Piazzetta Vigo lo spettacolo della compagnia Sfera Danza, il 18 dicembre nella Santissima Trinità il tradizionale concerto di Natale con il quartetto d'archi Albatros. Ma avremo modo di riparlarne poi e più avanti, ovviamente. Chioggia sotto le stelle, l'estate si accende con il fascino delle visite guidate notturne. Chioggia quindi svela il suo fascino più autentico attraverso due storici appuntamenti che coniugano cultura, storia e tradizione, grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Labricola, realizzata in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, la Proloco, il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, l'Associazione Albergatori e l'ASCOM locale. Residenti e turisti hanno l'opportunità di immergersi nella bellezza notturna della piccola Venezia. Il ricco programma estivo si articola su due binari paralleli che animano la città nella seconda metà della settimana, alternando il fascino della passeggiata all'aperto del martedì all'apertura serale dei poli espositivi e religiosi giovedì. Il martedì sera è infatti il momento dedicato a Chioggia Effetto Notte, una manifestazione giunta quest'anno alla sua prestigiosa 30ª edizione. L'iniziativa propone suggestive passeggiate completamente gratuite tra Calli, Campielli e la celebre piazza cittadina, arricchite dalla visita a rotazione delle chiese del centro storico. Per partecipare a questi itinerari, l'appuntamento è fissato ogni martedì alle ore 21 con partenza da Piazzetta Aldo e Dino Ballarina a Sottomarina, nei pressi della chiesa di San Martino. Il calendario di queste serate, che proseguirà fino al 25 di agosto, offre percorsi tematici di grande suggestione. Il debutto è il 21 di luglio, quindi domani, in pratica. E poi il giovedì sera invece la proposta culturale cambia veste per dare spazio alla rassegna Giovedì ci vediamo al museo. Questa iniziativa permette di scoprire a rotazione i più importanti musei, chiese e collezioni storiche del territorio, eccezionalmente aperti al pubblico in orario serale, con un biglietto d'ingresso a tariffa ridotta acquistabile direttamente presso la biglietteria delle varie strutture. Il viaggio tra i tesori culturali chioggioti comincia il 23 di luglio con l'apertura della chiesa e della storica collezione dei padri Filippini. Chiudiamo con una occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che oggi in Veneto il tempo sarà oggi, proprio anche nelle prossime ore, anche per domani tra l'altro, queste sono le previsioni, da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con previste anche precipitazioni sia oggi che domani, temperature in calo, soprattutto in montagna, stazionarie e in locale diminuzione in pianura. Qui da noi un po' in diminuzione oggi, effettivamente c'è la diminuzione della temperatura. È tutto, grazie per l'attenzione. Le notizie lette, vi ricordo, sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: Luca Macarena di Baby K. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: insomma ha bisogno di presentazioni. Era il 1995 dei Don't Care About Us, la canzone che stiamo ascoltando e che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che disvolta il look sia per lui che per lei, eh? Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano e Karin vi aspettano allora con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
7: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
6: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
7: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
6: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: viaggiando per il mondo mentre fuori sta imperversando un bel maltempo. Non è il caso oggi di viaggiare. Aspettiamo che smetta, va bene? Buongiorno di nuovo a tutti voi. Tra poco Riservato per due, già ne sta arrivando, ma intanto continuiamo con la bella musica di Radio BCS. Credete di riascoltare Alfa, il suo bel successo di un paio di anni fa? Si chiama Il Filo Rosso.
1: Dimmi perché

0: Non ha bussato, ha suonato, a dir la verità.
1: Ho suonato con leggerezza, come mi contraddistingue di solito la mia, il mio tocco proprio appena impercettibile quasi sul campanello.
0: Beh, insomma,
1: dici,
0: giustificabile, perché molto spesso non lo sento, perché, quindi devi insistere.
1: Sì, sembra, io solitamente proprio accenno appena, però quando poi vedo che Nuccia non capisce, allora
0: no, non capisco, non sento.
1: Non sento, allora io martello finché apre la porta,
0: ecco.
1: Finché ho segni di vita dall'altra parte, diciamo.
0: Dai, che t'ho sentito subito stamattina.
1: Stamattina mi hai sentito subito, è vero, confermo, ecco, confermo,
0: quindi,
1: è verissimo.
0: Tranquillo, perché
1: buongiorno.
0: Ero
1: ma non polemizziamo, oggi è lunedì 20 di luglio, amici, sono le 9:21 del mattino, la giornata è grigia, la temperatura è meravigliosa. Io sono uscito,
0: sì,
1: e praticamente ho vissuto la sensazione di resurrezione dopo un periodo. Ma ti giuro, veramente.
0: No, io stamattina.
1: È stata una cosa pazzesca.
0: Guarda,
1: cioè,
0: sono uscita di casa.
1: Mi sono sentito leggero, come
0: che
1: mi avessero tolto dei pesi dalle tasche.
0: Sì,
1: questa
0: è
1: oppressione,
0: vero,
1: che ultimamente il caldo ci sta varando, perché effettivamente, amici, che se ne dica, diventa una sorta di zavorra che ci portiamo addosso, faticosissima da avere tutti i giorni. Quindi oggi, amici, è bellissimo, uscite, respirate l'aria, bagnatevi, questo è il consiglio che vi do.
0: Ma io l'ho fatto.
1: Dai,
0: pensa che sono uscita un attimo fuori in terrazzino, piovigginava appena,
1: solo per il piacere di
0: mi sono messa lì, tanto i capelli li devo lavare ancora.
1: Evviva.
0: Quindi mi sono messa, certo, lì 2 minuti con l'acqua che mi veniva, ecco, addosso,
1: e cantava
0: bello.
1: I'm singing in the rain.
0: Cose che facevamo da giovani quando si poteva.
1: È vero.
0: Sotto i temporali, adesso ho paura di tutto.
1: Adesso sotto i temporali, che a Ranuccia non bisogna starci, perché hai visto cosa è successo a Milano al concerto di Bad Bunny? C'è gente che è tornata a casa con delle botte sulla testa clamorose, perché ha grandinato.
0: Appunto, vengono delle palline da ping pong dal cielo. Per
1: era
0: cui
1: bello, perché c'è stato anche il messaggio degli organizzatori: mi raccomando, non muovetevi, vi sgombriamo subito. Tra poco
0: muovete.
1: Passa. E questi sono rimasti lì con le palle da tennis sulla testa, cari amici, si sono fatti pure male.
0: Ma è certo, perché sono talmente grosse che fanno male, se ti prendono ti rovinano le macchine. Perché poi alla fine
1: ti fanno pure male. Quindi.
0: Ma se ti cadono in testa ti fanno male. E quindi
1: esattamente.
0: È anche pericoloso, bisogna per
1: quindi,
0: forza.
1: Insomma, abbiamo visto
0: uno
1: scenario non bellissimo al concerto di Bad Bunny.
0: No.
1: È davvero stato qualcosa di pauroso, perché è stata una di quelle cose estive che ultimamente succedono e che fanno veramente paura, soprattutto se sei all'aperto, in un posto dove non c'è riparo, e ci sono 80.000 persone che ti possono portare ovunque, perché tu non decidi più che cosa fare, ma la gente che ti
0: appunto,
1: porta.
0: Appunto, è pericolosissimo. Sono stati anche fortunati, guarda,
1: sono stati anche fortunati,
0: che non è successo niente,
1: è vero,
0: di particolarmente grave.
1: Però io penso e spero che ci sia un insegnamento, l'abbiamo detto, no? Questi raduni oceanici rischiamo che diventino pericolosi.
0: Pericolosi.
1: Ecco, questo è uno dei motivi per cui certe cose potrebbero anche diventare pericolose. Pensiamoci, perché si possono fare anche 2 concerti da 40.000. Forse organizzati un po' meglio, così.
0: Insomma,
1: la sensazione.
0: Il tempo non è più quello di una volta, che
1: bravissima,
0: manco ci muovevamo da spiaggia quando pioveva.
1: Ecco.
0: Adesso scappano via tutti.
1: Al limite ci mettevamo dentro la capanna,
0: dentro la cabina, certo.
1: Ecco, ci mancherebbe altro. Senti, vabbè, è tempo di musica nuova. Abbiamo Edoardo Bennato, ecco il suo singolo nuovo. Si chiama Ogni Settimana.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.

0: si chiama sì, ogni settimana la nuova canzone di Edoardo Bennato che ritorna a far musica nuova. Sì. Dopo parecchio tempo, devo dire.
1: È vero, con una formula che però gli è consona.
0: Molto familiare.
1: Gli è già sì. frequentata, insomma. Quindi evidentemente ha deciso che nel 2026 c'era forse ancora bisogno di un pezzo leggero di questo tipo che poteva starci benissimo nella nostra programmazione, in quella della radio italiana, cara Nuccia.
0: Ha fatto bene. Bravo Edoardo Bennato. E naturalmente ricordiamo che le novità sono sempre offerte da Planet Bike. C'è una bella promozione in questo periodo per tutto il mese di luglio e agosto su tutte le bici muscolari da passeggio, quindi, e anche sulle mountain bike sia per adulti che per bambini, un super sconto del 30%. Ci sono solo poche bici disponibili, quindi dovete assolutamente affrettarvi e approfittare di questa offerta. Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: 9:28 amici, noi ci fermiamo, ma sono pochi istanti, poi tra poco abbiamo ancora bella musica, abbiamo alcuni argomenti che sono stati molto dibattuti nel weekend, quindi volevo anche affrontare, cara Nuccia, nella nostra mattinata. Tu sai che mi piace un po' entrare nel vivo di quegli argomenti che la gente apprezza, chiacchiera.
0: È molto dibattuto e non li dobbiamo dibattere neanche noi. Certo che dobbiamo farlo. Se vengono dibattuti da tutti, verranno dibattuti anche da noi, giusto?
1: Non lo so, Nuccio. Senti, facciamo così, adesso mi schiarisco le idee e poi torniamo. A tra poco, amici.
0: Tra poco.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
5: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
5: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
7: Amore, non siamo a teatro.
6: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
7: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
7: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
7: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: The Bounce, amici, con Lose Myself, 9:36 del mattino. Praticamente hanno due canzoni in giro quest'estate, perché sono, questo è il successo più recente, ma anche quello prima non è che è scaduto, quindi in buona sostanza
1: è ancora valido.
0: Ecco, li stiamo girando entrambi. Volevo rassicurare, non è che l'altro l'abbiamo tolto.
1: Non ha ancora perso l'effetto.
0: Non ha perso smalto, come si dice in questi casi. Allora, 9:36, l'argomento un po' che ho visto molto trattato nei social. Ci sono due argomenti nel weekend, uno naturalmente la famosa vicenda legata al gioielliere, eccetera, eccetera, ma ne abbiamo già parlato, quindi lì abbiamo già espresso le nostre idee, abbiamo detto un pochettino come la pensiamo. L'altro tema che ho visto ha preso piede nelle ultime ore è stata l'intervista di Marzullo alla Fagnani durante la presentazione di un libro. Che cosa è successo? Praticamente Marzullo ha fatto una domanda che per la Fagnani, Francesca Fagnani, è stata considerata inopportuna. È successo durante un evento pubblico per la presentazione del libro, quello più recente della Fagnani, dedicato, sai, alle, come dire, alle faide romane legate in qualche modo alla malavita romana, ecco.
1: Sì.
0: Quindi un argomento ben preciso, un libro che aveva un taglio di un certo tipo. In quel contesto, che cosa è venuto in mente a Marzullo? Di chiedere alla Fagnani se si era pentita di non avere voluto avere dei figli, o anzi gli ha chiesto se le mancasse non avere un figlio. Una domanda totalmente inopportuna, no? Per tanti motivi, lo abbiamo detto più volte, sono ancora quelle domande che ti fanno qualche vecchia nonna solitamente quando trovano magari una donna in giro e dice: ah, ma come mai non fai figli? Quando è che fai un figlio? Questa cosa le fanno le domande che si fanno.
1: No, anche
0: ancora.
1: Sì, perché poi tra l'altro può celare il discorso che una donna possa anche non averne.
0: Infatti,
1: e quindi,
0: volevo arrivare lì. Allora, sì. Questa qua è la domanda che spesso si fa: perché una domanda inopportuna? Esattamente per quello che stava dicendo Nuccia, perché magari con questa domanda tu apri una ferita. Può essere una scelta voluta, una scelta subita,
1: no.
0: Può essere subita dalla natura, può essere subita perché magari c'è un compagno che ha deciso che non lo vuole. Insomma, ci sono tanti motivi che non è corretto analizzare in pubblico se tu non hai magari una certezza che quella domanda può essere affrontata con leggerezza, no? Perché ad esempio la Fagnani con leggerezza, comunque ponendoti, diciamo così, davanti al pubblico già con l'idea che ti può arrivare quella domanda. La Fagnani qualche volta ha fatto queste domande nelle sue trasmissioni.
1: Sì, infatti stavo per dire, si è sentito a belve Marzullo,
0: praticamente,
1: ma dall'altra parte in pratica.
0: Dicevo, la Fagnani qualche volta ha fatto queste domande, ma intanto erano domande che hanno già state fatte in passato a queste persone e lei le ha citate e poi era in un contesto dove si parlava di vita privata, tra le altre cose, no? Per cui c'è un contesto ben preciso. Lei è andata lì non a raccontare la sua vita, ma a raccontare un libro e delle vicende ben precise, la malavita romana. Perché deve uscire una domanda così privata in un contesto? Perché lui voleva sentirsi una. Perché ha detto volevo sentirmi un po' una belva, cioè in qualche modo.
1: Avevo capito.
0: Certo, ma non ha senso, cioè è una domanda senza senso. Ok,
1: sì,
0: quindi
1: sono
0: domande che non si fanno.
1: Ho cercato di capire cosa passava per la testa di Marzullo.
0: Ma guarda, è difficile capirlo.
1: Difficile,
0: è difficile capirlo. Infatti, una cosa che ho avuto la netta sensazione che secondo me, giornalisticamente parlando, sia totalmente inappropriato. Anche umanamente, soprattutto parlando, sia inappropriato.
1: Più umanamente, io credo.
0: Io direi entrambe le cose, perché se sei fuori contesto, cioè non è che se tu stai facendo un'intervista a uno e parli di politica, la Meloni le vai a chiedere perché nella famiglia è così, o a Berlusconi gli chiedi come mai andava con tante donne, cioè sono cose che non si chiedono. Se sei in un contesto diverso, stai parlando di fischi, non puoi parlare di fiaschi, secondo me, no? E quindi su questa cosa qua, insomma, è nato un po' di polemiche e c'è chi parteggia per Marzullo e chi parteggia per la Fagnani.
1: Beh, lui ha detto solo questo, che si è sentito belva e basta.
0: Sì, questa è stata la sua domanda. E lei invece le ha risposto che, insomma, ti rispondo per farti felice, ma è una domanda che non è giusto porre nel 2026. E io sono totalmente convinto, perché ne parlo questa mattina, perché è una domanda che ancora oggi molte persone fanno,
1: ecco,
0: anche nella vita quotidiana, e allora volevo lanciare questo messaggio: queste domande, se vi vengono in testa di farle o queste battute che si fanno, non fatele, perché sono totalmente fuori contesto e fuori misura.
1: Esatto, quindi se sapete, incontrate delle persone, delle donne
0: che non hanno dei figli, non
1: che
0: fate
1: hanno
0: questa
1: magari
0: domanda.
1: Già in età abbastanza avanzata, diciamo.
0: O semplicemente, ma guarda che non è detto che sia un'età avanzata, anche una che si è appena
1: quando
0: sposata.
1: Quando dico di avanzata parlo di 30-40 anni, non di più. Anche
0: no, ma in generale anche una di 25 anni, se è sposata da 3 anni e gli fai una domanda come mai non hai dei figli, non fatela.
1: Esatto, non fatela, perché non sapete mai perché non li hanno, ecco. Può essere una scelta, come no. Quindi meglio non farla.
0: Quindi impariamo da questa cosa, in modo che anche nella vita quotidiana non arrivi lo scienziato di turno a farti questa domanda, e purtroppo, cara Nuccia, succede.

0: Nora Jones con una canzone che, se mi permetti, definirei delicata, cara Nuccia, così mi viene,
1: sì,
0: come di prima acchito, una parola che mi viene alla bocca sentendo
1: delicata,
0: questo pezzo Sunrise.
1: Suadente.
0: Delicata,
1: bella,
0: perché
1: sì,
0: è bellina, no? Cioè, te la senti sto pezzo qua che ti arriva così
1: e ti rilassi.
0: Ti rilassi,
1: ecco,
0: cioè,
1: rilassante anche.
0: Ti abbandoni, ti abbandoni.
1: Bene.
0: 9:48 del mattino, Nora Jones era Sunrise, una delle sue canzoni più amate.
1: Assolutamente sì. Ecco, ricordiamo che questo appuntamento è fatto in collaborazione con Super Coffee Shop. È il momento giusto, ecco, per un buon moccaccino per me, per un buon cappuccino per Gianni, per esempio, perché tuttora tu,
0: sì,
1: prendi
0: io
1: cappuccino.
0: Cappuccino, sì, Deca, ecco. Ultimamente mi sono buttato sul Deca.
1: Sul Deca, vabbè,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Quello che volete.
0: Ognuno ha le sue.
1: Sì, per dire, poi ognuno ha le sue abitudini.
0: E trovate tutto da Super Coffee Shop.
1: E da Super Coffee Shop c'è tutto.
0: Ecco, quindi
1: anche
0: la tazza...
1: Sì, scusami.
0: No, prego, prego.
1: Scusami. Anche per chi vuole fare anche una bella colazione, ovviamente. Vi stiamo pubblicizzando anche in questo periodo una nuova brioche. Ce ne sono proprio per tutti i gusti, ma anche per i vegani, che poi possono mangiare anche quelli non vegani. Sono brioche talmente buone a base di frutta che tutti possono mangiare. Quindi andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
9: Comune
17: Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
18: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Styles con American Girls. Abbiamo parlato di concerti prima con Bad Bunny, anche Harry Styles ha fatto un sacco di date in giro per l'Europa, sempre pienone, sempre apprezzatissimo, è un altro di quelli che riempiono i grandi spazi, Caranuccia.
1: Certo.
0: È sicuramente un grande. Allora, stiamo parlando questa mattina anche di maternità e torniamo a parlarne anche per una vicenda che in qualche modo ci dà un'altra dimensione sul tema della maternità, su come maternità e paternità naturalmente.
1: Genitorialità, come... allora.
0: Ecco, maternità e paternità, sì, certo. Insieme genitorialità. Allora, su come ad esempio possono cambiare le idee quando la cosa tocca a te, no? Perché poi sai, quando si parla di cose in senso astratto, uno va dritto, è così.
1: Ecco, io tanto a me non capiterà mai.
0: Non ci pensi proprio.
1: Succedere a te.
0: Nel momento in poi dove tu vivi questa esperienza, magari le idee cambiano. Di cosa parliamo? È successo in Germania, dove un parlamentare ha fatto ricorso alla gestazione di altre, di una donna, per poter avere un figlio insieme al suo compagno, lui è gay naturalmente, quindi una storia omosessuale, volevano avere un figlio, hanno trovato una donna che per una maternità che si dice surrogata, no? Come sì. Si dice adesso, non l'ha fatto in Germania, l'ha fatto in America, perché in Germania non è possibile, e lui fa parte di un partito, la CDU, e lui stesso tra l'altro ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, che è contro questo tipo di maternità e paternità, e quindi gli hanno detto: scusa, ma come? Hai detto
1: per
0: fino
1: gli
0: a ieri,
1: ma per me no.
0: Cioè, sembrava il Marchese del Grillo. Io so io che non siete un cazzo. Quindi è una roba un po' strana. E quindi questa cosa è diventata un po' stridente, per cui adesso ha deciso di dimettersi, che mi sembra anche un fatto coerente, no? Nel momento in cui tu ci ripensi, che è legittimo che tu possa cambiare idea.
1: Ci mancherà
0: altro. Legittimamente poi deve anche lasciare un partito che fino a ieri diceva una cosa
1: predicava
0: diversa.
1: Predicava tutt'altro, ecco.
0: In Italia, voglio dire, abbiamo le stesse cose. Quante volte abbiamo sentito da certi partiti che sono, per l'unione, le coppie naturalmente tradizionali, e viene detto da gente divorziata. Dice: ma come? La coppia tradizionale, quella.
1: Ma non solo, adesso capito? Poi si stanno anche verificando dei fatti particolari, leghisti che avevano sempre condannato le unioni civili, che si sposano fra loro, cioè leghisti gay.
0: Ah, ok, questa non la conoscevo.
1: I Fratelli d'Italia gay che si sono sposati.
0: Quindi l'incoerenza nel mondo della politica, amici,
1: bisogna
0: purtroppo
1: stare attenti a quello che si predica,
0: perché poi nella vita, amici, le scelte vere, quindi provate sulla tua pelle, diventano qualcosa di diverso, per cui prima di dire no ad una cosa pensiamo sul serio: ma se capitasse veramente a me,
1: certo,
0: come la penserei questa cosa, con una vera dose di empatia e non semplicemente con io farei e poi alla fine fai qualcos'altro.
1: Sì,
0: no?
1: Dico, bisogna stare attenti a quello che si predica, perché poi la vita ci presenta il conto.
0: Bravissima, in questo caso il conto è arrivato praticamente, ed era anche bello salato, infatti si è dimesso e non fa parte più di quel partito.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Venuccia, abbiamo chiacchierato abbastanza questa mattina e poi vedi mi arriva l'Unforgettable con qualche minuto di ritardo.
1: Gli argomenti ci prendono, sono di attualità del momento.
0: Sono quegli argomenti che poi fanno parlare, fanno chiacchierare.
1: Che
0: no?
1: Coinvolgono tutti, perché sono cose che possono effettivamente succedere a tutti. E quindi
0: questo fanno parte della vita, per cui alla fine anche cambiare idea fa parte della vita. Comunque volevo dirlo, insomma, non è grave secondo me cambiare idea. L'importante è poi essere coerenti con le scelte che si fanno.
1: Anzi, va benissimo. Bisogna imparare a predicare bene e non a ragionare male. Perché questo che
0: dicevamo, la coerenza è fondamentale, insomma.
1: Bene, e coerenti sono anche i nostri amici di Falegnameria Padoan e Stile Design, quando vi dicono che trovate dei serramenti perfetti da loro.
0: Poi li trovi veramente perfetti.
1: Perché poi li trovi perfetti, giusto? È per questo che parlo di coerenza. E quindi andate a visitare gli showroom, troverete senz'altro quello che fa per voi. Ci sono anche tanti incentivi ancora. Allora, via Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi servizi.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ascoltando la musica di Radio BCS. Buongiorno Nuccia.
1: E Terry salvato per due.
0: Ecco, bene, Nuccia, anche tu soffri di R ripetuta?
1: Sì, non moscia. Attacca...
0: No, non è moscia.
1: Non abbiamo la R moscia.
0: È un altro tipo di problema. Vabbè, sicura, non lo so, andremo da un logopedista, vediamo se può fare dei miracoli, dei miracoli.
1: Abbiamo una R normale.
0: Dici? Siamo noi che esageriamo a volte. Allora, senti, stiamo parlando di politici poco coerenti. Ecco, non so come mai mi balza la cronaca Trump. Cosa vuoi? Ogni tanto.
1: Ma chissà perché. Allora, che l'essere umano, secondo me, in generale
0: non è coerente.
1: Non è coerente.
0: È vero, è vero. Diciamo che qualcuno bazzica, di più questo tipo di atteggiamento.
1: Si mette più in evidenza la loro, ecco, questa loro caratteristica.
0: Perché vorrebbero dimostrare super coerenti, invece non lo sono. Perché parliamo di questo? Ieri c'è stata la finale del campionato del mondo di calcio, c'era anche il signor Trump presente in tribuna, vicino al presidente della FIFA Infantino. È andata male, secondo me, per quello che sperava Trump, perché ha vinto la Spagna. Sai che ci sono delle storie tese. Sì, delle storie tese tra Trump e la Spagna, perché c'è stato il veto delle basi in Andalusia durante la guerra in Iran, e sulle spese per la difesa praticamente la Spagna non ha voluto incrementare la spesa, e quindi Trump ha detto: siete un pessimo alleato.
1: Beh, la Spagna si è sempre tirata fuori.
0: Assolutamente. E lui è arrabbiato nero: siete un pessimo alleato. Ieri chi vince il mondiale?
1: La Spagna.
0: E Trump, però Trump, voglio dire, c'ha una faccia tosta che su certe robe dobbiamo dirlo. Cioè, ieri vince la Spagna, lui nel momento in cui festeggiano, cosa che non è mai successa, perché solitamente si lascia la squadra a festeggiare, lui va lì bello bello 4-4, vuole apparire nella foto mentre loro festeggiano.
1: Questo è perché
0: malato di protagonismo.
1: Ecco, bravo, l'hai detto tu. E quindi sappiamo che Trump è così.
0: Certo.
1: Ecco, però
0: a un certo punto arriva il presidente della FIFA Infantino che gli parla in un orecchio: spostati, che e lui rimane lì.
1: Farsi la foto loro.
0: Esatto.
1: Non con te.
0: E lui rimane lì. E quindi insomma, no, perché poi anche lì la coerenza, ti ricordi quando diceva: ah, c'è la Meloni che mi rincorre per fare la foto? Poi in verità abbiamo scoperto che quello che rincorre la gente è lui che rincorre la gente per fare la foto. Quindi secondo me tutte queste cose che dice, perché lui nella sua vita probabilmente è fatto così, insomma. Quindi ieri ci ha provato a farsi fare la foto con gli spagnoli che, poveriti, adesso ci avranno sta faccia di Trump nei festeggiamenti. Secondo me con le AI cercheranno di toglierla, sai.
1: Ma
0: che adesso chiedono l'intelligenza artificiale: puoi togliermi la faccia di Trump, per favore, che così non ce la vediamo.
1: Beh, comunque complimenti
0: alla Spagna.

0: La voce di Elisa, amore, è parlando quindi di questa vicenda trampiana, diciamo, abbiamo anche accennato alla vittoria della Spagna ai campionati del mondo, alla
1: esatto.
0: Fine ce l'hanno fatta, hanno battuto 1-0 l'Argentina in una partita un po' a senso unico perché la Spagna ha attaccato praticamente per 120 minuti, l'Argentina si è solo difesa e in buona sostanza credo abbia fatto un tiro in porta alla fine della partita, insomma davvero poco per una nazionale che ambiva a vincere.
1: Non so, io non l'ho vista.
0: Infatti te lo sto raccontando, stavo condividendo con te delle informazioni. Quindi complimenti alla Spagna, campioni del mondo per la seconda volta.
1: Bene,
0: quindi per la seconda volta gli spagnoli possono festeggiare questo titolo così importante, una ideale consegna, diciamo, da Messi a Yamin Yamal, anche di quello che è in qualche modo lo status di giocatore più forte del mondo, no? In qualche modo.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Sale che abbiamo ritrovato nella nostra giornata grazie a Call & Listen. Che bella idea, perché da un po' che non sentivamo Tananai.
1: È vero, è sparito?
0: Beh, non lo so, ma
1: è
0: sai
1: un
0: che
1: pezzo che non fa più niente.
0: Ascoltando la canzone mi è venuto in mente che non lo sentivo da un po' di tempo.
1: Sara in vacanza. Tananai, se ci sei.
0: Ecco, batti un colpo. Anche perché sentire. A me piaceva molto, artisticamente parlando, l'ho trovato bravo, Caranuccia, questo
1: vabbè,
0: cantante italiano.
1: Mica è morto.
0: No, torna, dai, vedrai che torna. Senti, torniamo anche noi tra pochi minuti dopo una breve pausa con la bella musica di Bichette.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
13: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
12: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
13: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quintale.
1: Eh?
0: Da volevo farla sentire fra.
1: A scuola dice, quando eravamo piccolini elementari, per sentire l'H ci dicevano ha. Allora, quindi
0: ho capito. No, ma se ha e se c'è H, ah. Ma questa è fra con l'H finale.
1: Devi sentire alla fine.
0: E quindi fra.
1: Fra.
0: Ha capito, è un po' difficile far sentire.
1: Sì, alla fine è un po' difficile.
0: No, lo dico perché qualcuno non voglio che pensi che è un frate vero.
1: No, cioè, l'abbiamo sempre detto.
0: Mi raccomando, amici.
1: Non è l'abbreviazione di frate.
0: Ecco, non è fra Giuseppe Cionfoli, che era un frate vero. Cioè,
1: che era, poi si è
0: tolto.
1: Anche l'abito, anzi il saio.
0: Il saio. Va bene, 10:35 del mattino. Stavo parlando prima di campionati del mondo. Ti ricordi che ai campionati del mondo, abbiamo parlato qualche giorno fa, c'era anche la Posh Spice, la signora Beckham. Sì, perché poi l'Inghilterra è andata a casa, quindi sono andati a casa anche loro.
1: Sì, è giusto, c'era la signora Beckham.
0: La signora Beckham. Tra l'altro, questa cosa qua, cioè il fatto di essere ai mondiali, sembra fosse anche per lavoro, credo, dicono, non le ha consentito di partecipare alle nozze della sua cara amica Mel C, Sporty Spice, che si è sposata proprio in questi giorni.
1: Davvero?
0: Quindi praticamente c'erano tutte le Spice tranne lei, che era in America a guardare le partite.
1: A guardare, annoiarsi, da come abbiamo visto.
0: Brava,
1: che stava
0: bravissima.
1: Sugli spalti.
0: Esattamente.
1: Poteva andare al matrimonio, era
0: forse
1: meglio.
0: Si divertiva di più, perché lì sugli spalti non si è proprio divertita molto, abbiamo visto. Sembra di vedere Mondaini, Vianello, che barba, che noia, che barba. Cioè,
1: bravo,
0: praticamente
1: su
0: quella cosa lì. Melzi si è sposata prima in Australia e poi invece anche in Inghilterra. Lei è inglese, ma il fidanzato, anzi adesso il marito, Chris Dingwall, è invece australiano. È un modello australiano. Si tratta di seconde nozze per lei, perché era già stata sposata. Infatti, a portarla all'altare c'era anche la figlia di Melanie, che si chiama Jane Chrisholm. Scarlett si chiama la figlia. Jane Chrisholm è il suo vero nome, di Melanie. La figlia si chiama Scarlett, ha 17 anni, avuta da invece figlia di primo letto, diciamo, quindi
1: di
0: un precedente matrimonio.
1: Quindi questo è il secondo letto.
0: Questo è il secondo letto.
1: Per me,
0: esattamente.
1: Sì.
0: Bravissimo. Quindi se nasce una nuova figlia, sarà figlia di secondo letto, come si dice in questi casi.
1: Si diceva una volta, non so.
0: Adesso non si dice
1: si
0: più. Anche perché sai quanti letti sono stati cambiati nel corso degli anni.
1: Al limite c'era il primo e il secondo, adesso
0: adesso hai voglia. Quinto, adesso c'è tutta una varietà. Erano presenti invece tutte le altre Spice, c'era Emma, c'era Melanie, c'era Jerry, e l'altra Spice, Vittoria, che non c'era, però le ha fatto dono del vestito, visto che lei è anche una sarta, anzi meglio diciamo che ha un brand di moda, ecco, quindi ha deciso di regalare l'abito da sposa di Mel C, è proprio firmato Vittoria Beckham, quindi non ci sono attriti, ecco, non è potuta andare perché doveva godersi le partite, insomma,
1: forse
0: causa di forza maggiore,
1: era un impegno istituzionale,
0: certo,
1: dai, ecco.
0: E in qualche modo non c'è stata. Tra l'altro un po' mi ha stupito, perché per tanti anni ho sempre sentito, lo sono andato anche a controllare, che Mel C in verità aveva un orientamento sessuale verso le donne. In verità lei ha sempre negato questa cosa qua, non so come mai poi era arrivato, perché anche
1: perché
0: me era
1: aveva
0: rimasta.
1: Un aspetto un po' maschile,
0: forse quello,
1: te lo dico io, aveva
0: androgino, un po' androgino,
1: sì, rispetto alle altre che erano molto più femminili,
0: perché
1: diciamo.
0: Lei aveva fatto questa scelta dello sport, quindi lo sport ti rende un po' indossare sempre,
1: sì,
0: tutte da ginnastica,
1: era,
0: sembrava
1: più alta, più longilinea,
0: sì,
1: eccetera,
0: per lineamenti più marcati,
1: dicevano che
0: bravissima. Lei in verità è sempre stata molto vicina alla comunità queer, caranuccia.
1: Beh, su questo non ho dubbi,
0: ecco,
1: però lei è etero.
0: Però lei è etero, infatti si era già sposata, si è risposata un'altra volta, ha detto non so come nasce questa storia, niente di male, ma io amo gli uomini, insomma, quindi giustamente.
1: Giustamente, perché
0: esatto, non è che uno si deve giustificare.
1: Appunto, lo dicono loro, ma io vado con gli uomini.
0: Bravissima, dice non c'era problema, giustamente, ma nel caso, insomma, io quello che scelgo è cioè quello che mi piace, insomma, quindi tanti auguri, si è sposata.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: E viva. Per dire 100 di questi giorni, ma non era la roba giusta da dire in questo caso, caranuccia. 100, sai come compleanno, 100 di questi giorni, ma al matrimonio non è la cosa migliore da dire.
1: No,
0: può bastare, è il secondo, può bastare così. Senti, mettiamo due canzoni, c'è il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Key Lang, che nel 1992 realizzava una delle pagine più riuscite della musica degli anni 90, si chiamava Constant Craving, e ogni tanto c'è voglia, piacere, desiderio di risentirla.
1: È molto bella, era una vita che non la sentivo.
0: Sì, lo so, caranuscia, però ogni tanto è bello tirare fuori queste chicche, queste canzoni che in qualche modo sono state emozione in quegli anni, anche se poi magari la storia non le ha consegnate alla copertina, ma sono delle pagine interessanti comunque.
1: Molto, molto, molto. Bene, l'ho riascoltata proprio volentieri. Prima invece abbiamo ascoltato i Litfiba con Il mio corpo che cambia. Ecco, queste le due canzoni in questo Simply the Best, fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Avete problemi con la vostra autovettura? Nessun problema, c'è Carrozzeria Biasion che ha tanti servizi tutti per voi, e in caso di incidente anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi scegliete Carrozzeria Biasion, si trova in via Padermiglio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
15: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
14: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
15: Viale Trieste, sottomarina.
14: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
15: Milano Wine Bar.
16: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
15: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
16: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
15: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
16: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: La voce di Madonna, amici, sulle note di un grande classico della disco music, Disco Inferno dei Tramps. Ne uscì questa versione incredibile 20 anni fa. Perché l'abbiamo messa?
1: Perché
0: ieri Madonna, durante lo show nell'halftime dei campionati del mondo, ha proprio fatto sentire questa canzone. Quindi la coreografia che ha fatto con Ronaldo e Ronaldinho vicino,
1: ah, sì,
0: era fatta proprio sulle note di questa music Disco Inferno.
1: Ma ti sei guardata anche tutto lo spettacolo?
0: Beh, è stato molto bello. È stato l'halftime proprio nella metà, e tra l'altro per la prima volta credo nella storia del calcio la pausa tra il primo e il secondo tempo è durata 27 minuti invece di 15.
1: Erano stanchi, hanno fatti riposare un po' di più,
0: ecco, dai. Non so come l'hanno presa, ai puristi non è piaciuto, mettiamola così, ecco, ai puristi non è piaciuto. A tutti gli altri invece è stato uno spettacolo molto gradevole, anche perché hanno cantato e ballato alcuni grandi interpreti. Insomma, io l'ho visto volentieri, c'era Madonna, la cui presenza francamente non l'ho capita, perché in sostanza ha fatto vedere un video per circa un minuto e mezzo, poi lei è apparsa nello stadio semplicemente alla fine della canzone per cogliere l'applauso. Quindi francamente mi è stato incomprensibile
1: perché non ce la faceva cantare una roba del genere, ballarla pure.
0: Non ho idea. Non ho idea. Quindi sulla presenza di Madonna e soprattutto sulle modalità sono rimasto parecchio perplesso. Molto bella invece, molto coreografica, Shakira, come sempre con i suoi balli che emozionano noi, parte componente maschile, diciamo, del pubblico davanti alla televisione.
1: Muove ancora i fianchi come una volta.
0: Muove i fianchi molto bene, cara Noccia. Quindi
1: vi capisco.
0: Ecco, esattamente, quindi non diciamo altro. Poi c'era Justin Bieber che ha fatto un'ottima figura, anche lui, c'era un coro di bambini che è stato molto carino, molto piacevole. Insomma, è stato uno show alla fine, secondo me, all'altezza di tanta attesa. E probabilmente che è stato anche qualcosa. Ah, c'è anche BTS, mi ero dimenticato che ai più giovani piace molto il K-pop. Quindi i BTS ci stavano molto molto bene. È stato un halftime per la prima volta nel finale del campionato del mondo. Credo possa essere una pratica che si può magari ripetere, perché effettivamente è un elemento di spettacolo in una partita che francamente è stata noiosissima. Quindi probabilmente l'unico sussulto, dico la verità, davanti alla TV l'ho avuto grazie a questi artisti.
1: È una caratteristica americana questa, no?
0: Delle partite noiose?
1: No,
0: degli halftime,
1: degli spettacoli all'interno di
0: solitamente il Super Bowl loro sono abituati a fare queste.
1: E hanno voluto fare la stessa cosa, insomma.
0: Dice un'americanata. Però secondo me ci può stare, è bello, cioè, ti dico, a me sinceramente è piaciuto, essendo uno impallinato di musica e di calcio.
1: Ho unito
0: due mie passioni, insomma.
1: Capisco che ti piace, ma devono rendere tutto uno spettacolo.
0: Tutto uno spettacolo,
1: America,
0: sì, hanno un po' questa cosa così.
1: Questo pallino.
0: 10:57 del mattino, ancora buongiorno. C'è una bella musica di BCS, Nuccia, siamo verso la parte conclusiva. Sì. Mettiamo J-Ax.

0: J-Ax è una canzone pacifista, insomma, sparare da cowboy anche no, è uno che tutto sommato sceglie altre strade lui.
1: Assolutamente sì, le pistole finte, bisognerebbe proprio
0: quelle
1: farle
0: ad acqua,
1: sparire
0: quelle ad acqua,
1: le pistole.
0: Però sono divertenti, quelle ad acqua mi divertivo da bambino, sì. Ti ricordi? Hai mai giocato con le pistole ad acqua al mare?
1: I miei figli sì.
0: Era molto forza. Bello. Va bene, senti Caranuccia, siamo arrivati alla fine. Io non so se abbiamo parlato di tutto, perché è stato un weekend pieno zeppo di cose interessanti.
1: Volevo soltanto ricordare, così, accennare il fatto che oggi è la giornata internazionale della Luna.
0: Ah!
1: Lo sapevi?
0: Sai, no.
1: per la serie, i giorni che sono dedicati a qualcosa di importante.
0: Questo perché il 20 luglio c'è stato l'allunaggio?
1: Esattamente, il 20 luglio del 1969, come ben sappiamo tutti. Insomma, poi in quell'anno è nato anche Gianni, anche questo è associato.
0: Bravissimo.
1: Al fatto di aver messo piede nella
0: Luna. Ti ricordo che sono nato il 19 luglio, quindi ieri, potevi anche farmi gli auguri, vergogna.
1: Non lo sapevo, io vergogna. Non sai, non sono sui social.
0: Dovresti ricordarti, quando si festeggia l'allunaggio, si festeggia anche la nascita di Gianni.
1: No, ma il giorno prima, tu avevi un giorno.
0: Ero in viaggio quando io sono
1: Beh, auguri,
0: sono nato.
1: Te lo faccio con un giorno
0: Grazie,
1: di ritardo.
0: Grazie, Nuscia, cosa vuoi, dai.
1: Ma sono sempre buoni gli auguri.
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco, e auguri anche
0: alla Luna.
1: Alla scoperta, al fatto che l'uomo ha messo piede sulla Luna.
0: Festeggiamo quello.
1: Il 20 di luglio appunto del 69. Ed è stata istituita dopo qualche anno. Proprio.
0: Ti ricorderai naturalmente i protagonisti dell'allunaggio, i tre astronauti, te li ricordi?
1: Armstrong me lo ricordo perché.
0: Collins, Armstrong e Aldrin.
1: E Aldrin, che bravo, si ricorda più di me.
0: Avevo la moneta commemorativa, perché sai, essendo nato io mi sono preso la moneta commemorativa.
1: Comunque è stata istituita dalle Nazioni Unite per festeggiare questa data che richiama appunto alla memoria l'allunaggio.
0: Evviva!
1: Evviva la Luna, la Luna,
0: la
1: protagonista
0: Luna,
1: di tante nostre notti.
0: Sì,
1: di tante nostri appuntamenti.
0: È veramente straordinariamente affascinante la Luna.
1: Affascinante.
0: Non so se ti capita mai, qualche volta quando tu proprio vedi la Luna piena, stai viaggiando, la vedi a volte grandissima, no? È veramente una compagna di viaggio straordinaria.
1: Assolutamente, io soprattutto quando c'è la Luna piena, eccetera.
0: È di una bellezza unica.
1: Vado in giardino e sto lì a guardare le stelle e la Luna.
0: Luna in cielo, che fai, silenziosa
1: che
0: Luna, come direbbe qualche poeta.
1: Quante canzoni sono state dedicate alla Luna
0: e quante poesie,
1: le poesie. Mamma mia, evviva la Luna!
0: Evviva! E anche le persone lunatiche.
1: Ecco,
0: meno, quello meno.
1: A voi tutti, buona giornata.
0: Ciao, Nuccia,
1: ci sentiamo
0: alla prossima.
1: Domani. Ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: usciva proprio in quel momento in cui la musica aveva queste connotazioni, queste note e soprattutto questo tipo di sound che ci faceva ballare e faceva divertire all'epoca. Io un po' meno, ero insomma piccolino, quindi non bazzicavo i locali, ma queste canzoni sono rimaste leggendarie e ancora oggi sono canzoni che ci fanno inevitabilmente pensare proprio a quel fenomeno e a quel periodo storico. Era Got to Be Real, Sherry Lynn su BCS, in quello che è l'appuntamento dedicato ai ricordi. Grazie anche a Gioielleria Ballarin, che segnalo le novità di Daniel Wellington, l'orologio che svolta il vostro look, ha un gusto vintage, cassa piccola e squadrata, va bene sia per lui che per lei, e insieme all'orologio, se l'acquistate, avete in omaggio anche un paio di occhiali della stessa linea. Una proposta fantastica, tutta da vedere e soprattutto da indossare nella vostra estate. In Viale Padova, a Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.

0: per qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

da Radio BCS 11:25, spazio alla musica nuova nell'appuntamento novità. In questo passaggio con le novità abbiamo ritrovato questa artista italiana brava, l'abbiamo fatto con Planet Bike. Vi ricordo che c'è una bellissima promo, attenzione, se avete bisogno di una bici nuova avete la possibilità per luglio ed agosto da Planet Bike su tutte le bici muscolari e da passeggio, ma anche le mountain bike, di avere un super sconto del 30%. Ci sono 70 bici disponibili, approfittatene, è un'offerta imperdibile, andate subito da Planet Bike, super sconto sulle bici muscolari e sulle mountain bike, approfittatene.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.

0: Bar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
0: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce di Lady Gaga, la voce di Doshi, ne è uscita Runway 11.33 del mattino. Allora, attraverso le pagine dei quotidiani di oggi, Nuova Venezia, scopro un po' quello che è la spesa che stiamo sostenendo in più quest'anno per l'energia, sia per l'utilizzo dei condizionatori, come si vive senza condizionatori, quindi acceso a manetta in questi giorni per sopperire al grande caldo, però poi le bollette lievitano, i costi sono sempre maggiori. C'è stato un incremento, pensate, enorme nell'utilizzo proprio di quest'anno, e questo ha portato a un grande aumento delle bollette. Stessa cosa anche per il carburante, in un anno aumenti del 10-20%. E alla fine hanno fatto i conti, sembra che ci costerà tra la benzina, lo sappiamo, no? Quando andiamo alla pompa spendiamo sempre di più, e l'AFA, avremo all'incirca una spesa media di 750 euro in più per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Si tratta, insomma, di una cifra importante che andiamo a togliere da quelle che sono naturalmente le nostre entrate. Poi ci si chiede come mai si fa sempre più difficoltà, eccetera eccetera. Ecco, sappiate che molti dei costi, non so se invisibili o ben chiari, ma sono sicuramente anche questi: il costo dell'energia e il costo naturalmente dei carburanti sta portando a queste cifre importanti, spese in più che naturalmente mettono in seria difficoltà l'economia della famiglia media, diciamo così, italiana. 11.34 del mattino, siamo nel cuore dell'ora, vi faccio sentire due belle canzoni, abbiamo il meglio degli anni

0: 1980, Bob Marley dava le stampe la sua hit forse più famosa a livello internazionale. Era il periodo in cui poi arrivò anche in Italia, fece quell'incredibile concerto a Milano. Era insomma Bob Marley che univa e colonizzava musicalmente parlando un po' tutto il mondo, anche perché poi la musica reggae grazie a lui influenzò tantissimo anche altri artisti. Io mi ricordo che un grande come Stevie Wonder ad esempio decise a un certo punto di fare un disco reggae proprio influenzato da quelli che erano i suoni che arrivavano dalla Giamaica ed artisti come Bob Marley, Peter Tosh, insomma quelli che erano i grandi nomi dell'epoca. Era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto questo momento grazie anche a Super Coffee Shop. Se volete iniziare bene la vostra giornata, beh, una colazione da Super Coffee Shop è un lampo che subito vi dà un'energia, una carica unica per affrontare la vostra quotidianità. E allora fate un passaggio da Super Coffee Shop e se volete in questi giorni c'è anche un'ampia scelta di brioche vegane e vi posso garantire che sono strepitose, anche perché le trovate con delle farciture fruttate davvero straordinarie. Scoprite i vari gusti, scegliete quello che vi piace di più e soprattutto scegliete Super Coffee Shop a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
11: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
10: Venerdì 24 in in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
11: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
10: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Le notizie dalla nostra città, come sempre vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata. L'apertura con un'aggressione a Chioggia, aggredita da uno sconosciuto mentre in sella la bicicletta. Sabato sera una donna che stava transitando su Fondamenta Lombardo è stata aggredita da uno straniero che inaspettatamente, di punto in bianco, l'ha presa a schiaffi facendola cadere. Il fatto sarebbe successo verso le 22:30 in zona tra Calle Corona e Calle Scopici. Cinque giovani sarebbero intervenuti a difesa della donna, colpendo l'uomo e facendolo finire a terra. Rialzandosi aveva tentato di aggredire i giovani intervenuti, decidendo però di rinunciare e di scappare in direzione Vigo. Dopo una manciata di minuti, l'aggressore, sulla cui nazionalità nessuno si è ancora espresso con certezza, si è trovato all'altezza della pizzeria Al Porto, qui è stato ripreso mentre prendeva furiosamente a calci le sedie dei tavoli collocati all'esterno, sputando nella loro direzione, il tutto in prossimità di alcuni clienti che si sono accorti del trambusto che stava creando, senza però venirne coinvolti. L'uomo è poi risalito verso Corso del Popolo, percorrendo Calle Biseghella e prendendo a cinghiate le macchine parcheggiate, le moto e gettando a terra le bici. In Calle Biseghella ha preso di mira una casa, buttandone giù la porta, salendo le scale, terrorizzando i residenti che stavano dormendo. A fermarlo sono stati gli operatori di uno degli stand della Sagra del Pesce, a quell'ora nel pieno lavoro, rimasti poi in attesa dell'arrivo della Polizia di Stato. Il Consiglio regionale del Veneto ha formalizzato la designazione dell'architetto Marcellina Segantin come componente effettivo della Commissione per la salvaguardia di Venezia. La nomina è avvenuta nel corso della seduta consiliare del 14 luglio, dove l'esponente di Chioggia è stata scelta per rappresentare l'amministrazione regionale all'interno dell'organo di tutela. La Commissione, istituita dalla legge speciale del 73, esercita funzioni consultive e deliberative attraverso l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti su tutti i progetti di trasformazione territoriale che interessano l'area compresa nella conterminazione lagunare. L'attività dell'organismo è finalizzata alla tutela dell'equilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia. Ancora da Chioggia, il cambio di guardia a Rotary Club. L'avvocato Rosario Grasso ha assunto la presidenza ricevendo il testimone da Carlo Albertini nella cerimonia del passaggio delle consegne. Nel nuovo consiglio direttivo il vicepresidente sarà Massimo Mazzucco. Chiudiamo con gli appuntamenti. Chioggia sotto le stelle e si accende con il fascito delle visite guidate notturne. Chioggia svela il suo fascino più autentico attraverso due storici appuntamenti che coniugano cultura, storia e tradizione. Grazie all'associazione culturale La Bricola, sono realizzati in stretta collaborazione con l'amministrazione e la Proloco e poi anche con la collaborazione di Ascom, Confcommercio e Lidi di Chioggia. Hanno l'opportunità i turisti di immergersi in queste serate, diciamo, di visita alla città. Il martedì sera il momento è dedicato a Chioggia Effetto Notte, una manifestazione giunta quest'anno alla sua prestigiosima 30ª edizione. L'iniziativa propone suggestive passeggiate completamente gratuite tra Calli e Campielli e la celebre piazza cittadina. L'appuntamento è fissato ogni martedì alle 21 con partenza da piazzetta Aldo Dino Ballarin a Sottomarina, nei pressi della chiesa di San Martino. E per quanto riguarda il giovedì sera, le proposte culturali cambiano veste. C'è la rassegna Giovedì ci vediamo al museo. Questa iniziativa permette di scoprire a rotazione i più importanti musei cittadini. Il viaggio tra tesori culturali e chioggiotti comincia il 23 luglio con l'apertura della chiesa della storica collezione dei padri filippini. Erano queste le notizie della città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Love.
1: La canzone invece quella di Alexia, Gimme Love, è stato un bellissimo numero uno nel 1998, era l'appuntamento con i ricordi, quindi allo spazio Unforgettable, in questo passaggio in particolare in collaborazione con Falina Maria Paduan. Stile e design che salutiamo, infissi di casa, strepitosi, passate lì e avrete sicuramente un'ampia scelta. Diamo subito un'occhiata agli orologi. Siamo belli precisi, è da 4 minuti e mezzogiorno.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
6: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
5: Telefono 041 82 34 187.
6: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Sophia Lispector, bravissima, carinissima, tra l'altro, dobbiamo dirlo, con questo pezzo insieme a Disco Bambino e a Nile Rodgers. Mezzogiorno e 12, tra poco spazio anche alle vostre canzoni, quindi se avete voglia di musica, adesso è il momento giusto per scriverci, 338 26 62 777, questa è la linea WhatsApp per chiedere la canzone che vi piace di più e noi vi accontentiamo tra pochi minuti qui da Radio BCS. Abbiamo ancora un sacco di belle cose da fare, tra non molto c'è anche la pagina sportiva, naturalmente celebreremo la Spagna campione del mondo di calcio, intanto ci ascoltiamo Brescia.

prima di che cosa costa di più agli italiani tra benzina e aria condizionata, quanto incide sui nostri stipendi, quanto ci toglie praticamente questo caro sull'energia, c'è un nuovo balzo nei carburanti. Stavo leggendo proprio notizia di questa mattina, fonte ANSA, nella rete autostradale è stato raggiunto il prezzo di 2,091 per il gasolio, mentre nella rete stradale nazionale siamo a 1935 per la benzina. Sono prezzi che naturalmente non possono che spaventare coloro che si devono muovere magari per vacanza, per lavoro e in generale ti mettono veramente un po' di apprensione, perché siamo purtroppo tornati a livelli altissimi. I piccoli, diciamo così, abbassamenti di prezzo che c'erano stati con l'apertura dello stretto di Hormuz sono durati veramente lo spazio di un mattino e siamo tornati esattamente ai livelli precedenti, se non ancora di più. E quindi preoccupazione altissima su questo fronte. La musica di BCS è J Balvin, questa è Ginza.

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Si chiama Malia, la nuova canzone di Levante, con questi suoni abbastanza retro che colpiscono subito, ci piacciono ed è una delle canzoni che vi stiamo segnalando in questi giorni tra le cose più carine uscite per questa estate 2026. Ancora buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana dopo un inizio abbastanza grigio. Questa mattina è tornato a splendere il sole, ma sappiamo che c'è già qualche grado in meno, quindi temperatura decisamente più vivibile, più gradevole. È un piacere, insomma, stare in giro e passeggiare, ne avevamo bisogno dopo qualche giorno, effettivamente qualche giorno, dopo qualche settimana, quasi qualche mese di caldo intenso. Siamo nel cuore dell'ora, abbiamo una delle protagoniste di ieri dello spettacolo nella pausa tra il primo e il secondo tempo dei campionati del mondo, Shakira. Qui la ascoltiamo con una canzone di una decina d'anni fa che si chiama There, e poi a seguire i The Fray con Over My Head.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One, two, three. 2K Hits.

Bella musica, due canzoni, due successi degli anni 2000, la nostra sequenza ricordi con Over My Head. C'erano anche The Fray, che fondamentalmente conosciamo per due canzoni, una è questa e l'altra è How to Save a Life, poi li abbiamo totalmente persi di vista. Shakira invece ci ha dato molto più materiale, l'abbiamo rivista ieri con grande piacere, sempre bella, sensuale, insomma, con i suoi movimenti d'anca che riescono sempre ad affascinarci. Era l'appuntamento con Simply the Best, lo abbiamo fatto in questo passaggio in collaborazione con i nostri partner, quindi Carrozzeria Biasioni, in particolare Roberto Gomme, proprio all'interno di Carrozzeria Biasioni, reparto dedicato ai pneumatici. Se volete anche un bel check-up completo, fatelo magari prima di partire per un viaggio, così viaggerete belli, tranquilli, rilassati. Roberto Gomme e Carrozzeria Biasion vi aspettano a Brondolo di Chioggia.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
12: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Tomato by Claude.

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Soul ci ha portato allo sport. Ci sono le ultime notizie della giornata.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo con il campionato del mondo, la vittoria della Spagna, una formazione che gioca come una squadra di club pur essendo una nazionale. Ieri ha letteralmente annichilito l'Argentina, che praticamente non ha mai tirato in porta, anche se è vero che la Spagna ha avuto qualche problema nel finalizzare, ma alla fine la vittoria è sembrata davvero qualcosa di scontato. Finisce così KO Messi, che chiude qua il suo percorso ai campionati del mondo.

probabilmente lascerò la nazionale. Parliamo ancora di calcio e questa volta parliamo di mercato con quello che sta naturalmente succedendo in Italia sul calcio mercato. La Juventus vorrebbe cedere Ekator per arrivare a Pellegrino, manovre bianconere con il Parma, imbastito una trattativa proprio su questi nomi. Ansia invece azzurra, il Napoli in ansia per Buongiorno, ci sarà oggi il consulto per il ginocchio, c'è da valutare se sarà un lungo stop, si stanno già studiando le eventuali alternative. Chiudiamo con la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio e torna così al successo dopo tre gare senza vittoria. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza così la sua leadership in classifica mondiale. Vince anche guadagna punti in concomitanza con il ritiro di Russell al primo giro per il contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore però di una grande gara sulla sua Ferrari. Terzo invece Verstappen. È tutto per le notizie, prossimo appuntamento più tardi.

Manca l'ultima canzone per chiudere questa nostra parentesi di oggi, questa nostra fetta di appuntamento. E l'ultima canzone di ogni ora è proprio un grande numero uno, noi l'abbiamo ribattezzato Unforgettable, cioè le canzoni indimenticabili che sono state in testa alle classifiche di vendita o in Italia o nel mondo. In questo caso allora facciamo un bel balzo all'indietro, andiamo negli anni Ottanta, quando una cantante giovanissima all'epoca dal nome Kylie Minogue balzò in testa alle classifiche di mezzo mondo con questa canzone. Era il 1988, che si chiamava I Should Be So Lucky.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La canzone invece di Kylie Minogue era l'ultima per oggi. Ci salutiamo qua, con questa abbiamo finito. Vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS. Ci si ritrova domani dalle 9. Ciao a tutti.
1: Amore, mi vuoi sposare? Ah, sì.

0: la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro. Entra in vigore nel 2002. Il cambio viene fissato in 1936,27 lire. La Finlandia e i Paesi Bassi hanno deciso di non produrre le monete da 1 e 2 centesimi. Queste monete hanno comunque valore legale all'interno di tutta l'eurozona.
2: We love 90. We love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed art training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Nel 1999 Britney Spears pubblica il suo primo album, all'interno una delle sue hit più famose, Baby One More Time. La Spears viene spesso ricordata per aver influenzato la rinascita del teen pop alla fine degli anni 90.
14: We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Finalmente ce l'ho fatta!
3: Cos'è successo?
2: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
3: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
2: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
3: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
2: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 20 di luglio, ci fermiamo, una breve pausa, tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome. Un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napolo stanno.

0: Vanino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
9: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
8: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
9: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Poverino, poverino, poverino. La cosa che a me personalmente è piaciuta di più. Vabbè, insomma, la partita, ok, sì, non essendo un'amatissima del calcio, mi è piaciuto molto, diciamo, l'inizio con Madonna, è stata veramente grande, mamma mia che spettacolo, quanti ballerini, poi lei in grande forma, mi è piaciuta anche Shakira, insomma, tutto l'insieme, diciamo, dedicato alla musica, ai BTS, mi è piaciuto molto, diciamo, l'inizio della partita. Poi la partita io l'ho vista e non l'ho vista, l'ho vista un po' a metà, però insomma naturalmente ha vinto la Spagna. Bene, adesso parliamo di carrozzeria Biasion, dove nessuno vi può obbligare a portare la vostra auto dal carrozziere convenzionato in caso di incidente, quindi la vostra assicurazione non può assolutamente costringervi, facendovi pressioni forzate, a portare naturalmente la vostra auto a riparare al carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, naturalmente noi vi consigliamo carrozzeria Biasion, carrozzeria gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Ricordiamo che il servizio di soccorso stradale da Biasion, qualora ne avreste bisogno, è gratuito. Se poi lasciate l'auto a riparare in sede, carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Abbiamo Lady Gaga con Bad Romance, subito dopo Robbie Williams, anche lui presente alla finale appunto del mondiale. La canzone che andiamo ad ascoltare in questo passaggio, Simply the Best, Sin Sin Sin.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

se volete acquistare l'ex punto vendita Mercatone 1 di Valli di Chioggia,

0: Statale Romea, infatti, tra i beni inseriti nella procedura competitiva avviata per la cessione degli immobili di proprietà delle società Estate S.p.A. in amministrazione straordinaria, Mercatone 1 Service in amministrazione straordinaria e in amministrazione straordinaria. Il ministro delle imprese, infatti, del Made in Italy, ha autorizzato il 16 luglio scorso l'avvio della gara per la presentazione di offerte vincolanti relative a 7 immobili distribuiti sul territorio nazionale, tra cui quello di Chioggia, insieme alle strutture di Francavilla, Fontana, Genola, Mesola, Sacile, San Giuseppe di Comacchio e Cerne di Pineto. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 17 del 5 ottobre del 2026, secondo le modalità previste dal regolamento di vendita. L'apertura delle buste e l'eventuale gara tra gli offerenti sono fissate per il 9 ottobre 2026 alle 12 presso lo studio del notaio Fabio Orlandi a Roma. L'immobile di Valle di Chioggia, alle spalle una lunga storia, l'area ospitava uno dei punti vendita della catena Mercatone 1, realtà commerciale specializzata nell'arredamento e negli articoli per la casa, che per anni aveva rappresentato un riferimento per molti clienti del territorio. Il negozio ha chiuso definitivamente nel 2013, lasciando vuoto un grande spazio commerciale successivamente rimasto inutilizzato. La chiusura del punto vendita si inserisce nella più ampia crisi che ha coinvolto il gruppo Mercatone 1, iniziata già negli anni successivi alla crisi economica del 2008, quando la riduzione dei consumi e la crescente concorrenza dei grandi marchi internazionali dell'arredamento hanno messo in difficoltà il modello basato sui grandi punti vendita periferici. Quindi praticamente questo stabile così lasciato lì, abbandonato, messo in vendita, l'intervento naturalmente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Armelao, che dopo aver ricevuto la segnalazione sulla situazione aveva convocato i proprietari dell'immobile per affrontare il problema della pulizia e del ripristino del decoro dell'area. Infatti negli anni appunto di abbandono anche l'area esterna dell'ex punto vendita di Valli aveva creato preoccupazione anche per le condizioni di degrado. Quindi adesso è stato messo in vendita, ripeto, le offerte dovranno essere presentate entro le ore 17 del 5 ottobre 2026 per chi fosse interessato ad acquistarlo. Naturalmente lì c'è da sistemare tutto, c'è da rifare tutto, quindi potrebbe nascere un nuovo, che ne so, supermarket, un nuovo mercatone. Staremo un po' a vedere, insomma, cosa succederà con il passare del tempo. 14:52, c'è anche Gabri Ponti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: però John Waynes, Missing You con Gioielleria Ballarina, estate naturalmente sinonimo di colore, e da Gioielleria Ballarina di colore ce n'è tanto, ci sono delle proposte veramente eccezionali per le vostre giornate al mare, ad esempio le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti. Oppure c'è la linea Io e Te, difficile scegliere tra la varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. E naturalmente c'è tanto da vedere, c'è tanto da acquistare da Gioielleria Ballarina per un'estate veramente all'insegna del colore, all'insegna dei gioielli, quelli belli. Passate da Gioielleria Ballarina, date un'occhiata al profilo Instagram Gioielleria Ballarina per restare sempre sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo per l'estate. Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, ora esatta le 15 in questo istante, a tra pochissimo.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è Felice, logico.
1: La taverna di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
10: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
12: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Date un saluto a chi ci segue dalla spiaggia di Sottomarina, e non solo Sottomarina, Isola Verde, Rosolina Mare, sì, anche a Rosolina Mare ci seguono, salutiamo chi si trova a Rosolina Mare. Mamma mia, quanto ci sono stata a Rosolina Mare, ho fatto la mia gioventù proprio là.

0: Abbiamo sentito anche Sam Smith con la sua bella canzone I'm Not the Only One. Arrivati ad Out Now, quindi momento dedicato alle canzoni nuove con Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina. Approfittatene, mi raccomando, ci sono delle offerte imperdibili per quanto riguarda il mese di luglio e di agosto. Bici muscolari, le bici da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini c'è uno sconto speciale del 30%. Approfittatene, solo 70 bici disponibili. Offerta imperdibile solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Young Pulse con Milano Formentera.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni.

0: soluzioni a Chioggia.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook.

Eccola qui Katy Perry con la sua nuova canzone, 15:26, buon pomeriggio, state ascoltando Radio BCS, siamo arrivati a Simply the Best, due successi anni 90, ancora un minuto di sole, Eros Ramazzotti, subito dopo Show Me Love di Robin S.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
14: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio VCS con la nostra app.
2: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio VCS.
0: Radio VCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

attimo per riaccendere, che ne so, cioè di tutto, di più, veramente brava, un'esibizione molto ma molto bella, con tanti ballerini, con questa macchina con Ronaldo Ronaldinho, brava Madonna, brava, brava, anche se ormai non sei più giovane, sei una vecchietta. E beh, insomma, è sempre la numero uno, dai, nulla da dire. Allora, 1, 2, 3.

1990, 36 anni, noto per i suoi lavori in Rocky Pop e Pop Cantautorato. Nel 2019 è salito alla ribalta partecipando al 69esimo Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce. Nel 2022 ha rappresentato San Marino alla 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, dopo aver vinto la prima edizione della manifestazione Una voce per San Marino con il brano Stripper. Allora Miriam ci richiede Solo noi 2021, 2024 Amore disperato, e poi non so se lo sapete, da qualche giorno in circolazione c'è il nuovo singolo di Achille Lauro che Miriam giustamente ci ha richiesto, quindi avremo modo di sentirlo insieme. Molto bello, si chiama La città degli angeli. Iniziamo Solo noi, Achille Lauro.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Ciao!

0: di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano strada Madonna Marina Sottomarina per un preventivo gratuito. Io vi saluto a questo punto, da Monica Laurenti è tutto, buon lunedì pomeriggio, buon lavoro, ci sentiamo domani alle 14, ora esatta. Lunedì 20 luglio, sono le 16 e un minuto, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous. Avete passato un weekend fabulous? Spero di sì. Io sì, sinceramente. Quindi sono bella carica oggi per aprire una nuova settimana insieme. Oggi è lunedì 20 luglio. Parto subito con una domanda. Ma perché le persone non camminano sul marciapiedi e camminano in mezzo alla strada? Avete fatto caso? Cioè, ma tantissimi! C'è il marciapiede da una parte e dall'altra? No, parlo chiaramente non delle vie principali, perché altrimenti sarebbe veramente da preoccuparsi, delle vie laterali. Io abito vicino al mare, per cui ho tante viuzze laterali dove le persone si avviano per andare magari al mare, però ci sono i marciapiedi, invece loro no, stanno lì, e quando tu sei dietro, io non suono perché non mi piace, sto dietro, dico speriamo che mi sentano, poi si girano e ti guardano come dire ma tu che ci fai qua? Mi devo spostare? Sì, cavolo, è una strada. Va bene, subito con le polemiche oggi iniziamo. Come va per il resto? Abbiamo avuto un temporale questa mattina, per cui una bella rinfrescata c'è stata. Non che sia fresco, insomma, comunque fa caldo, ma va bene, siamo a luglio e quindi ci sta. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi come al solito fino alle 19. E adesso una bella canzone romantica, quella nuova di Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Il titolo non è romantico, ma

0: Cinzia, che prima mi hanno chiesto, allora Paola, come va?
1: Ma chi te l'ha chiesto?
0: Me l'hanno chiesto, non posso dirti il nome, è per la privacy.
1: Ah, okay.
0: Non dovrei nemmeno dirti chi sono io per la privacy.
1: Ah sì?
0: Per la privacy io posso anche dire ciao, e tu dovresti dire ciao, e la tieni un po' lunga.
1: Senza dire nomi.
0: Certo, per la privacy. Allora facciamo una prova, ciao.
1: Ciao Coso, come va?
0: No Coso, Coso è già qualcosa.
1: Ah ok.
0: Rifacciamola, ciao.
1: Ciao.
0: Allora prima mi ha detto, allora Paolo come va? La mia risposta è stata, un attimo vedo com'è messa Cinzia e poi ti dico. Perché in base alla giornata che hai tu, io,
1: ah, sì?
0: Che se è la giornata che
1: magari...
0: ti lasci rompere un po' le scatole, allora ho una bella giornata. Se è la giornata invece che mi blocchi già, allora okay. Non so.
1: Ti lascio rompere le scatole oggi, sei contento?
0: Grazie, ho detto il tuo nome prima.
1: Ah, ok, ok. Ah, no, ma io non voglio la privacy in questi casi.
0: Va bene. Che tra un po' ti regalo, no, ultimo no, ti regalo un'altra canzone, molto bella,
1: molto
0: ci sto pensando,
1: non vedo
0: ci penso.
1: Impacchettata.

0: e di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.

0: piattaforma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
3: Gran Sostanco, Eden Beach.
2: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
3: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
2: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
3: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Gran Sostanco, mi piace.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Shostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469. Sul web musicachioggia.it.

prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La nuova versione di Tre parole di Valeria Rossi, molto simile devo dire all'originale, ci piace comunque anche perché è stata una canzone, un vero e proprio tormentone all'epoca. L'abbiamo ritrovata prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi, grazie a Roberto Gomme che vi ricorda di dare un'occhiatina generale alla vostra macchina, soprattutto se dovete partire. Ci sono anche delle offerte sui tagliandi, sulle cariche dell'aria condizionata, insomma sui controlli completi, quindi non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
1: E poi detto, date una controllatina alla vostra auto, sembra sempre da aggiungere se c'è ancora, sai, se c'è ancora.
0: In che senso se c'è
1: non
0: ancora?
1: Non l'hanno rubata, roba del genere.
0: Sei negativo oggi.
1: Sei ancora lì, allora.
0: Cioè non lo so.
1: Allora parliamo. Ma. Due canzoni da ascoltare, gli In Excess e in New Order.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80. 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi

0: a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Attenta Cinzia, attenta Cinzia, attenta, attenta, ecco, che è caduta, ecco che è caduta, cade sempre.
1: Mannaggia, mannaggia, è caduta sono Noemi.
0: Diversi, ma ci sono diversi artisti che vanno così e cadono,
1: ma
0: il palco non lo vedono, non riescono a capire.
1: Io ho visto tantissimi video in questo senso, stiamo parlando in questo caso di Noemi, abbiamo
0: poi
1: appena sentito la sua nuova canzone, anche lei caduta dal palco, ma c'è una lista infinita, ma anche ultimamente di personaggi
0: allora,
1: che mentre
0: tanto,
1: cantavano.
0: Tanto devo dire, allora, il palco normale, quello quadrato così normale, è facile cadere in avanti quando vai verso il pubblico e hai le luci davanti che
1: è
0: ti tolgono.
1: È buio completo, cioè tu non vedi
0: poi
1: niente.
0: Poi ci sono dei palcoscenici che sono particolari, quelli che hanno la
1: passerella,
0: io la chiamo sì. la lingua, la passerella in fuori, quelli che hanno due passerelle e hanno il buco davanti, cioè sono dei palchi che sono veramente difficili da decifrare. E quando parli con la gente e devi stare attento a guardare la gente, a muoverti, perché se devi guardare per terra dove vai e guardi la gente lì, per me proprio questi palcoscenici e come sono strutturati delle volte sono pericolosi. Però ripeto, il pericolo, questi palchi sono le luci negli occhi, perché sì. Non so se a te è capitato di parlare.
1: Ma
0: io
1: sì,
0: quando non vedo le luci
1: è completamente buio davanti.
0: O lo dico proprio, l'occhio di bue io non riesco a vederlo, cioè proprio.
1: Ma anche se
0: spegnere.
1: Ci sono le luci normali non si vede.
0: Oppure se
1: niente.
0: Non vedo mi blocco e parlo da dove sono, non
1: esatto.
0: Vado avanti,
1: no,
0: se no devo proprio vedere, se no sta
1: sì,
0: attento.
1: Sì, sì.
0: Raccontiamo cosa è successo. Insomma.
1: E invece Noemi ha fatto qualche passo in più dopo il suo microfono, neanche tanti, probabilmente era convinta che ci fosse più lasco.
0: Ho contato quattro passi,
1: diciamo.
0: Quattro passi, metti 50, un metro e mezzo. Cioè,
1: ha fatto
0: metri.
1: Quattro passi e ad un certo punto è andata giù dal palco, concerto bloccato, questo è successo a San Salvo Marina.
0: Provincia di Chieti.
1: Il concerto è stato Abruzzo. Annullato, chiamato subito il 118 e lei portata in ospedale.
0: Ecco, ha rilasciato una foto questa mattina, anzi ieri sera già, non so se questa mattina o ieri sera, questa mattina aveva il collare. Il collare, ha detto sono qua per rilevamenti eccetera, però non sto male, quindi grazie a tutti eccetera. La cosa che mi è piaciuta, sai che cosa? Che era la serata finale di una sagra importante proprio a San Salvo Marina, che non è un comune di quelli conosciuti, grandissimi, insomma, eccetera. Che la propria sagra è la cosa che tutti aspettano, importante. Bene, c'erano i fuochi d'artificio a fine spettacolo e l'amministrazione ha immediatamente deciso di rinviare a data da
1: destinarsi
0: lo spettacolo di fuochi d'artificio. Il concerto era finito perché lei si è fatta male andando a salutare la gente proprio nel momento finale, okay. Quindi non è stato fatto a metà concerto all'inizio eccetera, e quindi questa mossa umana dell'amministrazione non mi è dispiaciuta, insomma. Quindi non hanno detto sì dai facciamo i fuochi perché sono già pronti, e hanno rinviati. C'era tanta gente a vederla.
1: Bene, anzi male. Si allunga questa lista di
0: che
1: persone
0: poi che mi sembra buona Noemi, tranquilla.
1: Ma sì, povera, ma nessuno si merita la caduta dal palco.
0: Sì, qualcuno se la merita, che viene avanti, vai due passi, vieni un po' più avanti, vieni,
1: no,
0: vieni,
1: no,
0: avanti,
1: no,
0: vieni,
1: no,
0: Cinzia,
1: no.
0: vieni.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

0: Ecco, ecco, queste sono i Suede con She's in Fashion, canzone del 1999. Questi in quegli anni, 30 anni fa, erano molto più giovani. E adesso il gruppo non si è sciolto, sono avanti con gli anni, cioè siamo intorno ai 60 anni, ma fanno della musica rock ancora più cattiva di questa, che era molto pop, oserei dire. E era She's in Fashion, a noi è piaciuto molto, l'abbiamo inclusa nell'appuntamento con Unforgettable. L'estate è sinonimo di colore da Gioielleria Ballerin, dove vi aspetta appunto con tantissime proposte per le vostre giornate al mare, di sole, per i vostri aperitivi al tramonto, ad esempio le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, quindi azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, quello che volete voi, o tutti i vostri gusti saranno accontentati. O come la linea Io e Te, è difficile scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, quindi perle, pietre dure, cristalli. Andate quindi a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballerin per restare sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo, oppure andate direttamente al loro negozio che si trova in Viale Padova Sottomarina.
1: Vediamo che ore sono, pochissimi secondi alle 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
16: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
15: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
16: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora parliamo di ciò che è successo e se ne sta parlando molto venerdì notte a,
1: a Sottomarina, in
0: Piazza Europa, cosa che si sta vedendo molto spesso, però in questo caso c'erano proprio le immagini abbastanza chiare, insomma, ma soprattutto l'audio che era un po' pesante.
1: Sì, perché alcuni residenti hanno fatto il video di tantissimi ragazzi e ragazze che hanno partecipato ad una rissa, anche se non riusciamo a capire bene quale sia il motivo. Si sentivano voci femminili gridare delle cose,
0: improperi abbastanza, io sì, direi, si possono dire molto pesanti anche, e c'era stata questa litigata eccetera, quindi i carabinieri hanno fermato dei ragazzi, li hanno denunciati, quindi non sappiamo la nazionalità, però sappiamo le ragazze da dove arrivavano, perché comunque
1: erano chioggiotte, a quanto
0: si sentiva proprio anche,
1: però non sappiamo esattamente che cosa è successo di questa rissa, solo che i residenti dicono: guardate che non è stata un'occasione sporadica, ma purtroppo questo succede moltissimo durante le serate estive soprattutto.
0: Ecco, sembra che questi ragazzi erano già ubriachi già dal primo pomeriggio, insomma, ha bevuto molto, girovagando tra le panchine a giardini pubblici, dove è successo, tra Piazzale Europa e i giardini pubblici che sono lì. Io ho letto, Cinzia, questa notizia un po' sulle varie pagine Facebook, Instagram, che partono da Chioggia, non so, Chioggia Libera, Chioggia Che Bella, cioè, quelli che siano, e un po' tutti quanti stanno dicendo forse le stesse cose. Una volta: facciamo le ronde, dobbiamo fare le ronde, dobbiamo fare le ronde a Sottomarina, a Chioggia, facciamo le ronde. Una volta non sarebbe mai successo, quei chioggiotti degli anni 70 non sarebbe mai successo. Quindi questo è un po' il mood che c'è al momento, perché comunque non ho trovato nessuno a dire: ma sì, dai, io li ho letti, ne ho letti tantissimi, nessuno ha detto: ma sì, dai, sono ragazzi, succedeva anche una volta. Nessuno l'ha scritto, cioè chi ha commentato i video sono tutti andati giù pesantissimo. Quindi vuol dire che forse, che
1: e dici? Magari c'era anche qualche genitore di qualche ragazzo lì,
0: esatto,
1: presente, che non
0: forse
1: lo sapeva,
0: forse non erano di Chioggia, perché non l'abbiamo,
1: perché a volte succede.
0: Io non so te, Cinzia, abbiamo cercato almeno 3-4 articoli, non c'era
1: la
0: nazionalità,
1: ci sono notizie,
0: se sono
1: per cui
0: di qua,
1: appunto,
0: non c'era.
1: Potrebbe
0: essere di Padova anche,
1: è inutile, sì, esatto. Non sappiamo neanche il perché, non è questo il punto,
0: però il mood che la gente si sia incattivita, questo è poco ma sicuro. C'è per esempio questa notizia, anche questo, durante la finale dei mondiali sabato scorso, magari parleremo anche di questo in un'altra maniera, la Sagra del Pesce, c'era un ragazzo, un artista di strada che stava suonando, perché era pagato per farlo, insomma, perché il suo mestiere è questo, evidentemente aveva la sua cassa con volume un po' alto, un abitante della zona o quantomeno qualcuno che stava ascoltando la partita probabilmente l'ha intimato di abbassare la cassa, di spegnere, perché non riusciva a sentire la partita. Alla fine è andato giù e l'ha menato, tanto che sono arrivati i carabinieri, se non vado errato, esatto, lo hanno arrestato, è stato fermato addirittura in manette.
1: Mamma mia.
0: Quindi c'è nell'aria, c'è la rabbia repressa, c'era veramente tanto.
1: Da una parte problemi di altro genere qua,
0: Sì, probabilmente sì, ma c'è comunque rabbia repressa. Mi viene anche da dire: ma forse è sempre esistita, solo che non c'erano i social che lo raccontavano. Non lo so, mi sto facendo una domanda, ma non so darmi una risposta. Non so se tu hai un tuo
1: beh,
0: pensiero.
1: Non è facile avere il pensiero, soprattutto quando non si sa perché avvengono queste cose, tipo le litigate, eccetera. Se per futti di motivi, come si dice,
0: certo,
1: no? O se per qualcosa di grave, quindi questo è importante.
0: Perché la gente
1: anche
0: comunque
1: capire.
0: Abbia un po' cinzia.
1: Poi la gente, i nervi a fior di pelle,
0: veramente,
1: diciamo.
0: Sì, le corde di violino, cosiddette. Che c'è un periodo in cui ci sono tutte queste notizie bruttissime.
1: Ma no, io dico ci sono sempre state. Diciamo che i residenti, in particolar modo di Piazzale Europa, sono
0: in questo
1: stufi.
0: Caso.
1: Esatto, parliamo del caso specifico, sono stufi e quindi vorrebbero un po' di tranquillità. Per questo penso comincino anche a dire le ronde, cose di questo genere.
0: Poi sai, ho anche il pensiero.
1: Anche perché, scusa, sì, mi è venuta in mente una cosa. È stata istituita la zona rossa lì, quindi anche per questo alcuni residenti sono incattiviti, dicono: come zona rossa,
0: zona rossa,
1: in realtà succede
0: prima.
1: Sempre qualcosa.
0: in Piazza Europa davano anche la colpa ai bar della zona che c'erano lì. Ma io
1: ah no, ma allora che facciamo? Chiudiamo i locali.
0: Ma stavo dicendo, se chiudi, muri i bar che ci sono in Piazza Europa, li muri. Mettiamo che li muri, non li chiudi, butti via la chiave, eccetera. Pensate che non trovi un'altra piazza Europa.
1: Esatto.
0: Cioè vanno in piazzale Todaro, se non è questo si spostano in altro piazzale. Non conta dove, conta che sti ragazzi hanno. Non hanno educazione. Non hanno educazione.
1: È inutile girarci intorno, non hanno educazione.
0: Poi colpa dei genitori, non colpa dei genitori, non lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Però, insomma, questa è la notizia del momento in cui tutti quanti vanno a vedere. Ed è successo venerdì scorso, quindi 3 giorni fa.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Questa è l'atmosfera molto anni 50 dei film degli anni 50 con non so, mi rimette Mario Carotenuto oppure Gianni Morandi da giovane o non so, anche Alberto Sordi, mi vengono in mente questi film, e invece è la nuova di Edoardo Bennato, attualissima ogni settimana. Bene, parliamo invece adesso di Planet Bike, super estate, super offerta, super caldo a luglio e agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti a bambini, super sconto del 30%, solo una settantina di bici disponibili, probabilmente anche meno adesso. Approfittate dell'offerta imperdibile, Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: 4. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo,

0: tieni.
1: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
0: Con Take and Drive vinci sempre tu.
1: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: storia. Sabato sera tu non hai seguito, domenica sera non hai seguito la finale del mondiale, oppure l'hai vista?
1: No, non ho seguito, no.
0: Perché sabato eri al Redentore, poi si potrà raccontare, sì, eccetera. Hai visto delle foto fantastiche, l'ho visto un paio di volte, però dalla barca è tutta un'altra cosa.
1: Non so cosa vuol dire.
0: E domenica sera c'era la finale del mondiale di calcio. Io ero a Rosolina Mare per lavoro e non l'ho seguita live, se non quando sono andata a casa per vedermi le fasi finali. E come sapete ha vinto la Spagna per 1-0 gol nei supplementari, insomma, con l'Argentina che non ha giocato proprio benissimo, anzi molto fallosa, e la Spagna poi alla fine ha meritato di vincere, potrebbe anche vincerla prima. Cosa ne pensi di questo tu?
1: Beh, cioè,
0: Messi, non Messi, quindi sono contenta per la Spagna.
1: Messi
0: si è portato molta antipatia per il fatto che non esisteva la squadra, esisteva solo Messi, inquadrato solo Messi. E si
1: Fosse solo per questo non è colpa sua, per carità, sono tante altre motivazioni.
0: Però che sia uno che gli piace un pochino stare in prima fila, in prima

0: E si parla già dell'ultimo, che sia l'ultimo, se è stato l'ultimo mondiale
1: ho
0: per Messi.
1: Ho sentito pochissimo del commento di, del solito Lele Adani, quasi commosso, no?
0: No,
1: che
0: quando...
1: ha fatto quasi una lettera d'addio per Messi e tutte le emozioni che mi hai regalato. Ma va.
0: Quando, quando ha segnato il gol alla Spagna, si era capito che sarebbe finita la, la partita.
1: È svenuto lui.
0: Per un minuto e mezzo, esattamente, un minuto e mezzo, 90 secondi, lui non ha aperto bocca.
1: Mamma mia, ma
0: 90
1: cioè,
0: secondi.
1: Io capisco ammirare un personaggio, eccetera, ma qui c'è qualcosa di patologico.
0: Sì, ma anche,
1: cioè, è oltre, è oltre.
0: Sì, ma forse un calciatore che va, ma lui è appassionato, le Radane è appassionato della musica, del calcio sudamericano, senti che sa, poi non
1: sì,
0: so quante supercazzole dica. Se dice in Serie B c'è uno che si chiama Amadeus Prinkenstein, io non lo so,
1: vabbè,
0: gli do ragione.
1: Certo, certo, ma questa, questo amore incondizionato per Messi, ma anche esagerato, veramente.
0: Sì, sì, sì. L'Argentina che poi ha
1: fatti
0: fatto
1: vedere.
0: Sì. Poi l'Argentina ha fatto una figuraccia, sono state litigate alla fine, sono date dei pugni anche. Quindi,
1: ah sì?
0: Sì, sì, non è stato proprio un bel vedere. Quando si perde bisogna saper perdere. Quando hanno premiato, la Spagna, i giocatori argentini si sono girati di schiena.
1: Oh,
0: cioè, come dire, ci hanno rubato la partita l'Argentina,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, no.
0: Ha fatto una figuraccia e non
1: che
0: ha rappresentato
1: brutto.
0: Un paese che è probabilmente più dignitoso nella squadra di calcio. Che anche perché in Argentina per l'80% hanno parenti in Italia.
1: Sì, siamo legati da un certo punto di vista.
0: Ma Messi, per esempio, ha dei parenti nelle Marche, uno fa sicuramente il falegname e l'altro fa il meccanico, ma credo in Lombardia, però è sempre originale delle Marche. Vabbè, a parte questo, il mondiale è stato anche, vabbè, sarà ricordato per Infantino, Trump, per tutti gli intrallazzi, probabilmente non sarà nemmeno il mondiale, è stato il mondiale più, come si può dire, più pulito, diciamo così, dalla storia.
1: Beh, Trump poi è stato uno dei protagonisti. Ho visto un video, a un certo punto il capitano della Spagna l'ha fatto
0: Rodri, l'ha proprio spostato,
1: l'ha spostato
0: perché voleva venire fuori,
1: allevate,
0: voleva proprio venire fuori nel santino, gli ha proprio
1: cioè, che
0: via.
1: Coraggio però, perché
0: no,
1: e comunque anche se magari tu non sei d'accordo con le idee eccetera, hai lì il presidente degli Stati Uniti
0: che
1: magari,
0: è l'uomo più potente del mondo in quel momento,
1: c'è poco da fare,
0: detto,
1: magari un po' ti fai suggestionare, lui no.
0: No, ma anche perché Trump ha parlato malissimo della Spagna fino a ieri.
1: Ma di chi non ha mai parlato malissimo Trump? Cioè, non lo so.
0: Di tutti, penso, di tutti, di me. Ed è stato anche terra di scommesse, anche di grandi scommesse.
1: Vabbè,
0: e c'è stato anche i creduloni. Tu sai che ci sono quanti vorrebbero scoprire come in Ritorno al Futuro l'album di figurine, l'albo dello sport del futuro, no? Per poter scommettere e quindi diventare ricco. Ed è successo a allora si chiama, aspetta, Conor McGregor, che è un grande campione di wrestling, se lo vado errato, no? Di lotta, di WWE, di
1: MMA.
0: Lui è milionario, ha un sacco di soldi, insomma, ha creduto a un viaggiatore del tempo che ha scritto: guardate che io sono la finale, io vengo dal futuro, vincerà l'Argentina 3-2. Cosa ha fatto? Lui ha puntato $100,000, quindi siamo intorno ai 100.000 dollari sono 99.000 euro, roba del genere, quindi è una bella cifra. Succede che lui punta questi soldi e come 3-2 addirittura per l'Argentina perde questi soldi, che è un piacere. Ma ha fatto peggio invece, ha fatto peggio Drake, che lui è un cantante, un producer canadese, che è in società anche nel Venezia Calcio. Pensa che storia, lui ha società in cui è dentro nello sport, il baseball piuttosto che il basket negli Stati Uniti, e ha comprato una quota anche del Venezia Calcio. Lui ha detto: io so il risultato, punto sulla vittoria dell'Argentina. Tieni presente che in Argentina, quando lui l'ha fatto, sono terrorizzati, perché lui ha fatto 3 scommesse nella sua vita, le ha perse tutte e 3, quindi per chi ha puntato ha perso, quindi l'Argentina ha detto: ah, mamma mia, ci riprova ancora. Infatti l'Argentina ha perso. Lui
1: ecco perché ha perso, allora, perché Drake ha fatto la puntata.
0: Lui ha puntato $1 milione, che sono 990.000 euro, così, con una botta unica. botta unica.
1: Va bene. Io volevo parlare un po' invece della cerimonia prima, dei cantanti.
0: Guarda, se vuoi ne parliamo dopo.
1: No, sì, ne parliamo dopo.
0: Perché
1: sì, siamo
0: curiosità.
1: Stati abbastanza lunghi, adesso invece sentiamo un po' di musica. C'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 2000. Sentiremo Caro Emerald e Cesare Cremonini.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: stato un weekend bello caldo da molti punti di vista, è finita anche la sagra del pesce ieri.
1: Sono riuscito ad andare, ecco. Quest'anno no, l'ho saltata, mi dispiace, scusate.
0: Vabbè, il prossimo anno. È stato un successo clamoroso, con presenze esagerate, ancora più del previsto, tanto che alcuni
1: il giorno di pioggia poi
0: chiedono che sia più lunga dei 10 giorni canonici.
1: Quindi
0: pensa.
1: 2 settimane minimo allora, a sto punto qua. Comincia il sabato che da domenica che finisca la domenica della
0: vedremo
1: dopo.
0: Se prenderanno in considerazione questi consigli, queste richieste meglio.
1: Questo è il problema, poi è che andrebbe a toccare altre feste, perché è sempre il corso,
0: bisogna organizzare bene, bisogna organizzare bene.
1: Tantissima gente, io ho sentito che ne hanno parlato molto anche sui social a livelli nazionali di questa iniziativa.
0: Bene, quindi chissà, magari potrebbe, il prossimo anno potrebbe essere più lunga.
1: Potrebbero anche, sai che fanno gli assaggi, servono i giurati, ecco, tu il pesce non lo mangi, anche se dovresti, hai detto.
0: Sì, adesso mi sono messa d'impegno.
1: Io però il pesce lo mangio, se vi serve un giurato.
0: Ti offri come giurato?
1: Sì.
0: Allora io assaggio, perché ci sarà anche tipo la polenta che mi piace un sacco, sono una polentona io più che pesce, cose del genere.
1: Ti fermi.
0: Poi i dolcetti, ci saranno i dolcetti da assaggiare.
1: Ci saranno i dolcetti.
0: I contorni di qualsiasi tipo.
1: Potrebbe votare la.
0: Tu solo il pesce, io tutto il resto.
1: Dai, dolci abbiamo già detto, dolci. Sì. L'acqua, potresti controllare l'acqua se è buona.
0: Che ci sono anche quelli. Non solo
1: l'acqua.
0: Quelli del vino, ci sono anche gli esperti dell'acqua.
1: Io mangio il pesce, tu mangi tutto quello che sta intorno.
0: Tutto quello che sta intorno.
1: Anche l'impiattamento potresti.
0: L'impiattamento, dai.
1: È una bella idea. Sei promossa.
0: Che ideona.
1: Sai che per me si stanno prendendo nota. Cosa fare?
0: Vedono l'ora di chiamarci.
1: Li abbiamo convinti?
0: Sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Paola e Chiara con Viva l'amor del 2000, questa canzone. Sono passati un bel po' di anni, sempre bella, ritrovata nell'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile Design. Andate a vedere Stile Design, è lo showroom ed è proprio all'interno della falegnameria. Lì potete vedere tutte le novità per la vostra casa, le zanzariere ad esempio, che sono decisamente una cosa che riguardano questa stagione, e sappiate che i preventivi sono sempre gratuiti. Falegnameria Padoane vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Mancano 3 secondi, poi saranno le 18 e un minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centroveneto-energie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: subito così di netto, tagliamo. Cinzia, ti presento Pamela e Maurizio, eccoli qua. Ciao,
1: festeggiati
0: ragazzi
1: di oggi, ciao. Festeggiati. Maurizio, ciao. Ci sei, eccolo.
2: Ciao Paolo, ciao anche Pamela.
0: All'ultimo momento, Maurizio, sì, chiamatemi, non ci speravamo più su Maurizio.
1: Come mai, Maurizio? Hai tanto da fare? Che combini?
2: No, praticamente il telefono ha fatto dei capricci e mi è andato via il coso di Messenger, l'ho riattivato e è venuto fuori la vostra richiesta. Io clac, subito pronto.
1: Tagli. Bravo Maurizio, ci vuole il telefono nuovo, allora fatelo regalare.
2: No, per carità.
1: Come no, per carità?
0: Ha ragione Maurizio.
2: I telefoni.
1: Perché ti secca poi dover fare tutto il lavoro di...
2: Sì, dopo bisogna spostare da un telefono all'altro, è una rogna che non finisce più.
0: Ma sai che io sul telefonino investo il minimo indispensabile, basta che abbia... È vero o no? Che abbia WhatsApp, messaggi, ma non è che abbia tutta sta... Sai chi vuole il telefono l'ultima generazione? Maurizio, sei del mio parere?
2: Certamente, io ho un telefono che pesa circa 400 grammi e lo uso anche come fermaporte.
0: Pamela, tu invece?
1: Pamela no, secondo me Pamela ama l'ultimo modello.
3: Il telefono, qualcosa di più moderno.
1: La sento a Pamela.
0: Perché la PAMI
1: è giovane.
0: È 3.0 la PAMI. Sì.
1: Quanti anni facciamo oggi, Pamela?
0: Possiamo dirlo.
3: 41.
1: Pensavo di meno dalla voce.
0: Ma no, io un pochino...
1: Sai
0: che mi ricordo molto meno, Pamela, che ne avevi tanti meno?
3: No, ci siamo conosciuti penso 20 anni fa,
0: sono 20-15 all'incirca. Allora Maurizio, come passerai questo compleanno? Hai qualche idea?
2: Probabilmente andrò a cena fuori con mia moglie.
0: Perché dici probabilmente?
2: Perché io faccio un po' fatica a spostare mia moglie, perché...
1: mi piace, sembra...
0: Come fosse un comune
1: divano,
0: armadio.
1: Un divano, devo spostarlo,
2: no,
1: devo
2: non
1: chiamare...
2: Non vuoi mai uscire con me, non vuoi mai uscire con nessuno, voglio rimanere sempre a casa. Questa sera vediamo di buttarla in macchina portarla da qualche parte.
1: Speriamo che ti faccia il regalo, quindi, a questo punto. Il regalo è tua moglie, la presenza di tua moglie alla cena.
2: Speriamo mi faccia un regalo.
0: Vi dico le mogli che differenti che sono.
1: La tua vuole sempre andare a cena.
0: Vivrebbe tre ristoranti.
2: Ma Paolo è sposo novello, da poco che si è sposato.
1: Da poco.
0: Devo ancora capire come funziona.
1: Come funziona.
0: Anche Pamela è sposata da poco. Sono 5 anni, Pamela.
3: No, sono qualcuno in più, 9 anni che sono sposata.
1: Vedi come passa il tempo, Paola.
3: Sì.
1: Pamela, e tu come festeggi?
2: Io sono 44 anni.
1: A 44 anni, Maurizio, vabbè.
0: Ciao.
1: Auguri, Maurizio. Come hai fatto? Raccontaci.
2: Mia moglie è una santa.
1: È una santa, però non la muovi, cioè fa quello che vuole in realtà, attenzione.
0: Il capo è lei.
2: Pamela. Per questo
3: sì.
0: Tu invece che fai stasera? Che intenzione
1: hai? Come festeggi?
3: Allora, oggi ho festeggiato in spiaggia con la mia famiglia, con i miei 2 bimbi, e stasera sempre in famiglia, compleanno molto tranquillo. Dopo i 40 dell'anno scorso abbiamo deciso che d'ora in poi si festeggia un po' meno.
1: Sì, solo il conto tondo, i prossimi sono i 50, esatto. 50, 60, sì, esatto. 70, 80, 90!
0: Quindi, tra 9 anni ne parliamo.
3: Tranquillo, dai.
0: Com'era la temperatura in spiaggia oggi, Pamela?
3: Si sta benissimo oggi, sono ancora qua in realtà, si sta proprio bene.
1: Anche perché ha fatto la piovutina, quindi.
3: Penso sia il primo anno in 41 anni che ho memoria che piove il giorno del mio compleanno.
1: Però adesso è bello,
3: fa sempre caldissimo. Oggi è un po' più fresco, dai.
0: Compleanno bagnato, compleanno fortunato, diciamo.
1: Curiosità, c'è un bip in sottofondo, chi è all'ospedale?
2: È il mio gruppo di continuità, perché mi hanno appena tolto la corrente e ho il gruppo che fa bip.
1: Sembra quasi quel coso dell'ospedale, tic. Per carità, brutti ricordi.
0: Siamo un telefilm americano. Lo stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Maurizio Pamela.
1: No, non perdiamo nessuno.
0: Maurizio Pamela, vi abbracciamo. Grazie per essere stati con noi. È stato un piacere.
1: Ciao, ancora tanti auguri. Un bacio.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
13: dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
15: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
14: Venerdì 24, in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
15: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: questa è Radio ICS, sono Paolo De Grandis, dall'altra parte del vetro c'è
1: Cinzia Riccieri, ecco, ti ricordi il mio nome? Sì. No, per oggi no.
0: Questione di privacy, giusto, non posso. Giusto. Tu sei è così, già è dilettante. Allora, nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato, dal carrozziere convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica poi per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che qualcuno vi potrebbe comunicare. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria appunto, gommista, meccanico, noleggio e soccorso stradale, che è gratuito se lasciate lì ad aggiustare la macchina, è chiaro. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre una priorità. Ma dov'è Biasion? In via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti, è Biasion.
1: Ed ora l'appuntamento con Simply the Best, ascolteremo due successi degli anni 90 senza interruzioni, si parte proprio dal 1990 Seal con Crazy, 1996 Arabe de Palo con La Flaca.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design.

0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con

0: Dei mondiali, perché avevamo lanciato il sasso, diciamo, del cerimonia di chiusura, perché sono accadute un sacco di cose.
1: Innanzitutto, aspettavano tutti una grande cerimonia.
0: Caspita,
1: eh?
0: Ma c'erano un sacco di personaggi. Mi ricordo di aver letto che dovevano rimanere sui 17 minuti per questa, ma non penso.
1: L'uno.
0: Penso che abbiano sforato alla grande, perché. Cioè,
1: no, perché 17 minuti tantissimi. L'uno hanno risparmiato tempo. Caspita. Se 17 minuti in tutto hanno sforato. Per esempio, tra il primo e il secondo tempo dura un quarto d'ora il tempo, insomma, che serve ai giocatori, più un paio di minuti per rientrare dagli spogliatoi a entrarci. Circa 27 minuti hanno fatto.
0: Ah sì? Caspita,
1: una ventina
0: potevano
1: di minuti.
0: Fare un altro po' di spettacolo, anche perché
1: fare.
0: Gli spettatori si saranno annoiati.
1: Comunque tanti personaggi tutti insieme.
0: Sì, allora c'erano 82.000 spettatori che si sono gustati Tom Cruise, non sapevo ci fosse anche lui.
1: No, Tom Cruise ha fatto un discorso dicendo il più bello discorso, spettacolo, sì. L'America ha bisogno di questo, ma ha fatto anche un bel discorso.
0: Ah, ecco. Lui sempre informissima, l'ho visto, vestito tutto di nero.
1: A 100 anni.
0: No, che 100 anni.
1: Ma non so se si è. Ma sai cosa? Non si è buttato dall'elicottero, sai, tutte queste cose qua.
0: Come mai? Lui ogni volta si butta.
1: Ma mal di denti. Mal di denti, non posso.
0: Poi c'era Chris Martin, Justin Bieber, i BTS, Madonna con Ronaldo e Ronaldinho. Poi.
1: Ronaldinho che giocherà a Ravenna in Serie C, tra parentesi.
0: Sì?
1: Sì, farà da contratto 1/2 partite. Ma ha detto: se mi piace, le gioco tutte.
0: Ah,
1: quindi Ravenna in questo momento gli abbonamenti stanno andando alle stelle.
0: Sì, sì. Poi c'era Shakira, Jennifer Hudson, Post Malone e poi uno che iShow Speed, boh, ho letto che in realtà ha un seguito incredibile sui social, chiaramente, non so. Ma non so chi sia. E poi avevo trovato anche i voti degli abiti.
1: Non
0: tutti commentiamo. Beh, allora il voto più alto è stato dato a Shakira, che l'hanno hanno chiamato Queen Shakira, perché è una vera regina, dicono.
1: Posso dire che Shakira, quando era sposata al giocatore del Barcellona, non mi ricordo più il nome, come si chiamava? Piqué. Era un po' bloccata, via finito il matrimonio, ha iniziato a fare i dischi della Madonna, quadruplicato i suoi averi,
0: diciamo,
1: devo dire.
0: Che è stata furbella. Che ha cavalcato l'onda,
1: diciamo che all'inizio è stata male, poi gli hanno probabilmente consigliato: senti, già che ci siamo, vai, cavalca.
0: Esatto.
1: L'ha fatto.
0: E quindi lei 10 e poi commentiamo magari i look di Laura Pausini e Robbie Williams, che in realtà poi hanno cantato con anche Nicole Scherzinger.
1: Esatto.
0: E tutti erano vestiti, attenzione, perché io ho detto: ah, guarda, erano vestiti di blu, invece aspetta, custom blu, così
1: custom
0: si chiama.
1: Blue, mi raccomando,
0: mi raccomando.
1: E che voto hanno preso?
0: Mica tanto. Allora, la Pausini 6.5. Robbie Williams, poveretto, 5.
1: Era vestito di giallo, mi sembrava lui.
0: No, io non l'ho visto. Io vedo qui adesso l'immagine. Qui c'è scritto che aveva una tuta sportiva tempestata di strass. Con una catena argentata, cioè a me piace, anche perché tutti e tre erano vestiti dello stesso blue costume, hai capito?
1: Vabbè.
0: E comunque 5 Robbie Williams, io invece gli do un bel 10.
1: Ecco, credo che i VIP del calcio e i VIP della New York buona, della Stati Uniti buoni, c'erano tutti. I politici invece, Trump c'era, poteva giocare lui e far lui, però mancava. Per esempio Milei, che è il presidente dell'Argentina, mancava, che è un po' in disaccordo ultimamente con Trump. Diciamo che Trump,
0: che
1: i politici li ha lasciati tutti a casa, e non è andato Sanchez, che è il primo ministro spagnolo, ma è andato il re, che gliene frega niente.
0: Felipe
1: è sempre figo, lui con sta barba, è andato lui.
0: Ma stavo pensando, ma chissà se Trump avrà detto: ah, Giorgia Meloni voleva tanto venire, ma io
1: ho detto di no. Mi ha fatto pena. Adesso
0: quasi volevo farla venire.
1: Pensa che adesso vorrebbe fare i mondiali Stati Uniti Cina la prossima volta, farli insieme, così per allacciare un rapporto. Se c'è Infantino lo fanno fare, altro che. Parlando di Madonna, ha ballato questa canzone lei.
0: Sì,
1: eh.
0: sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Up, così si chiama la canzone di Yaz, The Plastic Population 1988, l'abbiamo riascoltata nell'appuntamento con Unforgettable, l'ultimo che ci riguarda, grazie a Gioielli Ballarin. Oggi è chiuso il negozio, ma domani andate a vedere tutte le novità, soprattutto quelle coloratissime per le vostre giornate al mare, per i vostri aperitivi al tramonto. Ci sono bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. I colori sono azzurro, verde, rosa, blu, multicolor se vi piace avere tutti questi colori. E poi c'è la linea Io e Te, difficile scegliere tra la varietà di modelli, ci sono quelli semplici e quelli più eleganti, perle, dure, cristalli e tante altre cose. Andate a vedere tutte le novità anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin e poi in Viale Padova Sottomarina.
1: Allora Cinzia, oggi è Sant'Elia, te lo
0: Sant'Elia?
1: Dico così.
0: Ci sono okay,
1: ma domani è San Lorenzo, la notte di San Lorenzo domani, ragazzi.
0: Ma come no?
1: Domani
0: è il 10. È il 10, 10. No, no, non è domani. No, sono sicura.
2: C'è scritto San Lorenzo.
0: No, no, non è quella San Lorenzo.
1: Da Brindisi,
0: lì.
1: Ragazzi, a Brindisi è una precedenza. San Lorenzo da Brindisi. Allora, San Lorenzo normale cadono le stelle, San Lorenzo da Brindisi cadono che... le Madonne, altro che no.
0: Cade il prosecco.
1: No, i Brindisi con il prosecco ci sono poco. Appuntamento domani, ciao.
0: Ciao a tutti. Le 19, siamo puntuali.
3: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
13: Amore, non siamo a teatro.
12: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
13: Tesoro, non sei a teatro.
14: Ah no? E dove siamo?
15: In qualche paradiso.
13: Ma siamo da Ceolin.
14: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
13: Pasticceria Ceolin.
12: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
16: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
17: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
13: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
16: L'adoro.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facci d'ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
18: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lu Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eden Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Riprendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: Tomato by Clodia. Il

0: Da 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città. Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: successi.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
10: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
9: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
10: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Rewind.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
0: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
0: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
0: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
0: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
0: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
0: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi servizio.

0: Tetto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Piazza 4, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.